0: Bonjour, pardon, merci Céline Dion, deuxième sortie originale cette année avec une chanson poignante écrite par le chanteur français Icard.
1: Quand d'autres se limitent à rembourser une partie de vos frais de santé, nous, chez MMA, on est là. Là par exemple pour Philippe, avec les services Santé Claire inclus dans son contrat santé, il bénéficie d'un deuxième avis médical pour son opération et d'une infirmière à domicile pour ses soins. Et ça, ça le rassure. Vraiment. Pour que chacun, chacune puisse dire, pour ma santé aussi, zéro tracas, j'avance avec MMA. MMA. Conditions sur MMA.fr et santéclaire.fr.
2: Toyota. Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies?
3: Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché.
2: Et si je la conduis, je fais des économies alors?
3: Tu n'as pas le permis, Pierre.
4: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride.
5: Toyota. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 31 juillet. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer?
6: Votre été. Votre radio ?
7: Ici RCFM.
0: L'horoscope Catherine Villiers de ce mardi, tout s'accélère aujourd'hui.
8: Avec une lune au bélier, c'est l'intention. Mais bon, Saturne s'en mêle, alors ça freine.
9: Bélier, quelque chose vous empêche, mais c'est pour mieux avancer, évitez de faire des bêtises.
10: Taureau, acceptez que tout ne soit pas comme vous le souhaitez, c'est temporaire.
11: Gémeaux, eh bien, belle journée, tout vous est facilité, par exemple, on vous aide, on vous conseille.
12: Cancer, vous pourriez vous sentir malmené par la vie, par quelqu'un, mais aussi par la pression que vous vous mettez.
13: Lion, super journée. Vous avez tout pour remporter une victoire bien méritée, évidemment.
14: Vierge, vous êtes contraint de faire avec les autres, ça vous ennuie, mais vous n'avez pas le choix.
15: Balance, journée idéale pour ouvrir des yeux tout neufs sur celui ou celle qui vous accompagne et sur ceux qui vous entourent.
16: Scorpion, vous ne vous sentez pas libre d'agir, cela ne vous empêche pas de préparer le terrain pour demain.
17: Sagittaire, vous êtes, comme hier, très apprécié, on fait avec vous, pas sans vous.
18: Capricorne, vous pourriez être un brin pessimiste, mais pas découragé, ça ira mieux demain.
19: Verseau, une belle journée pleine d'énergie, voyez du pays, voyez du monde.
20: Poisson, vous êtes super sensible et ce monde qui va et pense trop vite vous demande du courage.
21: Et pour nous tous, un peu partout, on a des alliés.
0: À demain, Catherine Viguier.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est Yoremé Ezzo. On nous lisait les combats Elisandre Antonini, ou la Noada, Painu Gartular, et dit l'agression est mortelle, et d'Ivan Colonna Salute.
22: Franck Longabé, l'agresseur, revendicato di un militante nazionaliste, una centrale d'art, les saradiuigato, pas assassini ou terroriste, davant à una corte d'assises spéciale, sola bugade di avamilia Colonna, qui l'hanno indicato ieri dopo mezzogiorno a RCFM, l'AFP confirmait già in aussi informazione, pas bien una fonte giudiziaria, ou già disto, che aveva minato e strangulato l'assassino au prefetto Erignac, di marzo 2022, contesta o a Messina accusazione passa qualificazione a quamara distruzione bene di conferma la ricusando uso appello in un stesso tempo parliamo a Wadi e seguite in baruffa spaventosa questa domenicata in Ajaccio un nome è stato messo in esame e poi piazzato sotto controllo giudiziario ci conferma il procuratore della Repubblica d'Ajaccio Nicola Sette ci dice di no che a vittima è sempre in un coma e a sua vita è sempre in pericolo ramintemo che in da nota da sabato a domenica scorso, un uomo una trentina d'anni è stato minato da un giovanotto che aveva difeso due zidelle. La vittima è cascata in terra e è stata allagata sopra luogo inanimata.
0: Pitches impre ou vogue ou incontinente, digestet espigni vogue di ugismont e mobilizadi ne Pirene.
22: Beneno aiuta iso colleghi, so 200 autodale nanta su vogue, capicciato sabato sera in Trevillac, più di 4.900 ettari hanno bruciato e 10.000 persone sono state costrate ed evacua. Un vogue gigante e paproa di coral, mezzi importanti sono messi in ballo con quelli di ugismont e sono 7 camion di lotta mobilizzati, ispingi vogue ugismont. Che un capitano Fabien Massoni sono giunti ieri a 3 ore dopo mezzogiorno in Perpignan.
23: Subito ci siamo impegnati a fare protezione dei gas, a aiutare a mettere in sicurezza gli animali, c'erano i cavalli che avevano paura, di non tanto andare in due o ripia. pe se sigur e se tranquillo, perché taura un sabemo mica, un simo sigur di nonda, perché face abbastanza caldo, 40 gradi, se uent o sarizza, a situazione deve essere complicata. Forse abbiamo da sta, forse abbiamo andato altra parte, devo dire un altro luogo, a quest'ora è assai complicato di dire ciò che abbiamo avuto stasera, di più domani e dopo domani.
22: Ma ho capito in noi, di noi, spingevo che sono intervenuti in un cuscione con un'ettare e mezzo percorso da avviare e non ci smontano curato un fuoco in bordo di strada che ha progetto 5.000 metri quadrati verso 2 ore o pomeriggio in un metà e tutto, lì stessa in Biguglia dove il fuoco ha picciato a due volte sotto il paese. Il barco eoliano offshore al largo di Ogabigorso, ne parlavamo a Rimane in RCFM, il consiglio di gestione di un barco naturale marino di Ogabigorso e di Lagriata ha dato un parere sfavorevole, un parere consultativo che sarà trasmesso al prefetto marittimo di Mediterraneo, al ministero dell'ecologia, poi dopo all'autorità italiana, soelle che sceglieranno se l'accettano o no sul progetto portato da Eni. Ramintemo che lo prevede installazione di 48 eoliani in mare a una trentina di chilometri di nostre ribe e vicino di l'isola Tuscano.
0: Un aumento da Alexandre, ci sono stati scambi tra l'assoggio pro-russo e SOS Donbass e Uberti due indipendenti su nazione.
22: Una domanda posta a Rimane in un'inchiesta pubblicata in Le Parisien che porta Nanta ai responsabili di l'assoggio francese sospettato di spia e di interferenze straniere. A domanda di servizi segreti russi o secondo di SOS Donbass versant perfetti, avaria contattato l'indipendentista isolani per destabilizzare il governo francese, messo in esame l'uomo ricusa Sivati come Petranton o Tomasi o portavoce di nazione.
1: Manca appena né discussione né prese di posizione di nazione a nanta su soggetto, so di tia nazione pazze, si ma abituati a di voi une boghi di mesi a manipolazione, a manovre da Stato, ramintemo c'è stato di a legge detta contro all'ingerenza straniere e in Corsica come in Nuova Caledonia d'Astron. Ci ritroviamo con questo tipo di vudiche che sono oggi diffusate da lo Stato francese. Non solamente neghiamo, ma ricusiamo questo tipo di manovre. Aveva solo la ragione che si pone di sapere ciò che queste manipolazioni preparano in termini d'azione di repressione di lo Stato. Di petto a mossa indipendentista in Corsica e poi anche un astro.
22: Ma infine una buona notizia per l'abitante di Ogabigorso, a strada tra Villa Kermaria, sortita di San Martino e Lota, ad essa rinnovata un 9 settembre, un cantiere di 5 km che si farà di notte per mica disturbare niente, costo di l'operazione 2 milioni e 2 coedasse.
0: Adobo, Lisandro, torna a quale d'imporalesque se d'où mesurent nos montagnes.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: E spogula du gelo stamane, sa facera usolle tutta mattinata in bordi mar e come in montagna, quanto fermade, boule di imperador on scambiera nudanto stamane, po du mezzogiorno, bulterà ugati udam po come rimane in montagna. Qua de chi sarà nudin pour alesque, in Belge, in Bordimar, e fermerà sec ou d'un poucou ou zol e chi s'affacquera tutta giornata. Ouantuel ou sarà deb ou les sudo mezior, no mar e sarà ballo in ogni luogo. E poi d'imperadur, esempre abbastanza alte per la stagione, e s'aspetta sina 33 gradi sudo mezior, non de ugiantro, 33 gradi di non anto mezzo di agur, siga 38 verso Avalagna, 34 in Ayaccio, sina 30. Adre in Ualinque 31 verso Urione Vastiaccio Pedumane Udempo sarà calmo e secco anche in montagna tutta giornata con sole che s'affaccherà in ogni luogo e un scambieranno d'anto e d'imperatore.
7: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
0: Retour de l'info à 7h avec un nouveau journal présenté par Camille Pars. Et dans un instant, notre rendez-vous dédié à la jeunesse du Uentu Tocaté.

0: Kan Igamagalez, Ikissa, Inconcert ou Intidred, Ilouliou, Imbarket.
1: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: Ici RCFM.
3: La radio de votre été.
0: C'est au remezzo. On nous disait à Lisandro Antonini, à Vrancha qui conosce déjà une stagione di voghi complicata.
4: Et au constat, au fatto arrivare dal ministro dell'interno, una stagione che ha principiato un mese un anno su seconda Laurent Nunez, l'incendi di giugno hanno bruciato a terza volta più Cannes in Francia, 11.000 ettari hanno già bruciato contro 5.700 a stessa epoca di 2025. Se Parawa, Gorsiga, si Franca, Paolo Antonio Squarcini, i spingi i voghi, aspettano una stagione più che i vicciole.
5: E principiata stagione di voghi, così prevenen i spini voghi, esperti dei rischi d'incendio, gli indicatori inquietano i servizi di soccorso prima a Sicchia, o Pumonte è piazzato in vigilanza già dal poi venerdì scorso, dopo anche se le piove su assai st'inverno, o erano è stato assai secco e caldo, in cui una pluviometria rara e irregolare dei poi tre mesi, conseguenza una vegetazione zeppa e secca assai, che ha poi o rischio di partenza di voghi, d'altronde noi voghi di vorresti all'antadeci so d'origine umana, in cui dopo un testo una chiama lampata ognuno da parà a sua maniera o rischio di partenza e di propagazione di voghi, l'autorità chiamano dunque a tutti a una vigilanza maggiore, fra altro un dita moculi, un fabragera o trawali che pone zinga fuoco vicino a vertura, fatta vini, rispita l'interdizione totale di impiego di voghi in anda in dell'isola sino al 30 di settembre.
4: Mais pas par là, n'est rétivé, moi, Jean-Louis Rossi, au maestro Igon Faren, Salouni Sadigour, Siga, Cercador, spécialiste du niveau Guy Foresta, et la commission est Rizigi, et d'y en nation et unit, il sera nos stream bidatu, auto, remen un quarto. Au gabidulu, judiciario, Franck Elongabe, l'agresseur est rivendigatu, divan colonne, la prigionne d'Arles, Sarah Juigatu, pas assassin, ou terroriste, ou davant à corte d'assises spéciale, cela ou gatti, la famille à colonne, qui l'a nous indigatu, et redo pour mesure, nous, RTFM, l'AFP est confié. Firmé già in ossi informazione e pavia ad una fonte giudiziaria, o già disto che aveva minato e strangolato l'assassinio di prefetto Erignac di marzo 2022, contestava messa in accusazione per sa qualificazione a camera di istruzione, bene di confermarla, ricusando uso appello in lo stesso tempo, o processo espirato pa u 2027, ma a divisa di Franck Elongabe, minto è già che lupo torna a contestar su rimando in Cassazione.
0: E la conoscerà a sua sintenza su dopo mezz'ora.
4: A corte d'appello i pari. Già da adesso decisione in un cartulare di l'assistente parlamentare di un fronte nazionale, Marine Le Pen, presidente di deputati RN, spera salvarsi in una sanzione che potrebbe impedire la di presentarsi alla elezione presidenziale. Sarebbe un caso se le condannata a una ineligibilità di meno di 2 anni, allora che era stata condannata a 5 anni in un primo tempo. Sa decisione di accordo l'impedisce di presentarsi. Marine Le Pen ha detto che la lagara a Zobiazza a Jordan Bardella.
0: Azergadi o Zindigadu AOP Meligursiga.
4: E dopo la rubeccia di 240 buoni in un circondore 5, due apicoltori saranno vittime. Di ciò che lo palese all'AOP dopo una pubblicazione nella rete sociale, infatti si saranno sbucinati tra il 21 giugno e il 3 di luglio scorso. O sindicato dichiara che se due esplotazioni potranno chiudere, allora che l'anno di 2026 è più che pessimo per vedere, e invita a popolazione a segnalare se luci sono buoni che sorgono. Un'inchiesta è stata da parte in mano di gendarmeria e Beigroge.
0: E un altro soggetto a Lisandro con travail di rinnovazione previsti non ta strada di Ugabigurso.
4: E l'anziana strada dipartimentale 80 da essere rinnovata tra la Kermaria sortita nord di San Martino e Lota. Una strada in cattivo stato da poi parecchiani travagli in serie da poi 2017. A sua rinnovazione da principio un 9 di settembre. Ascoltiamo le spiegazioni di Jean-Félix Acquahui, il presidente dell'ufficio di trasporti.
6: C'è una tesi importantissima di travail, donc 4 km et mezzo di travail, si verranno di notte, per fare di maniera non ci si più mica troppo disturbo, per niente che vanno a lavorare a mano e a rientrata, si rinnova tutto a strada, con una dimensione di sicurizzazione a strada a livello di traversa di San Martino e Loda e di Miomo, con travail idraulique et soprattutto a messa a livello di insieme di l'arnese qui permettent de diminuer la vitesse. Donc ça permettra in fine d'avoir une strada qui sera a livello di la tese di gente qui piano a solito andare a travailler et di quelli qui font une attività sanitaria e economica in due circondi è vera che era una strada bessima sino a oggi. Ci sono state intervenzioni di concessionari ed altre intervenzioni che hanno fatto di maniera che hanno avuto disguasti importanti. Dunque sarà oggi una strada nuova di novembre e siamo contenti e felici di annunciare questo lavoro.
4: Una strada no acabará un costo de 2,2 milioni de travail et nous devons si sbucinati sin a un mene in novembre.
0: A ringraziare Lisandro Adubo, parliamo di tempo.
7: Toyota Monte Oto ha un altro servizio da poi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Se fa causa le stamane in ogni luogo, qualche nulo in montagna, ma su due mezz'ora sarà in gatti ritorno, o dampo in montagna di Ugentro, soprattutto qua a quad, chi saranno di impuralesche come e rimane. Uantuello fermerà debole in ogni luogo, mare e ballo appunante come Nantavacciato orientale, poi d'imperature fermano alte per la stagione, farà sino a 34 gradi in Ajaccio su due mezz'ora, 31 in Bastia, 33 gradi in Ugentro e verso Alinco e Portivecchio, tra 30 e 31 in Balagna per Iorniaban e domani tempo che sarà assai assolanato, sarà secco tempo domani in montagna, on scambieranno dentro ed imperature, o l'invece sarà moderato verso mezz'ora di agosto e poi giù e torna ad oltre acquade in montagna, o tempo fermerà assolanato in bordi mare e in imperature cresceranno a Pinuccia.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ne manquez pas les experts avec Vincent Bronzine de Carafe, commissaire priseur, qui répondra à toutes vos questions à partir de 9h05. Il sera au micro de Mickaël Andriani, des experts au 04 95 32 22 22, comme chaque matin. On vous souhaite la bienvenue, 8h-25 sur RCFM. Bon mardi.

0: Keep you bel un unce orizzonte nanter CFM e chi sa in concerto in Eusa o dide sette di luglio piazza di Ascola redruere de Europa 20 luglio in Calzarello nantagone di Brievio Mobo e poi orizzonte passerà di nope Tumino Madino Campo e Urtaga in quadro di festival Urtachem. Autour et mes, on enterre CFM et aura dirait droit où nous disions les combois d'Isandre Antonin et au nano adap et nous gartoulard et dit l'agression est mortelle et d'Ivan Colonne.
1: Franck Elongabé, l'agresseur est rimbidigado du militant des nationalistes, il y a un trentral et d'art, les saradouigat ou pas assassin ou terroriste ou davant de la corte d'assises spéciale. Sur l'avocat de la famille d'Ivan Colonne, qui l'a nous indigato et rideau pour mesure dans RCFM, l'AFP confirmé Giannino Sinformadion n'est pas via d'une fonte à judiciaire où djihadiste Kaviamina tout estrangulat ou l'assassin du préfet Erignac. Di marzo 2022 contestava messa in accusazione e passa qualificazione a camera di istruzione bene di confermarla ricusando su appello in stesso tempo. Olivier Castel, ci sarà dunque un processo davanti a una corte d'assise speciale.
2: Sarà giudicato per assassino in relazione con un'impresa terrorista. Così ha deciso a camera di istruzione ricusando il rincorso dell'incausato. Jihadista di 39 anni, Frank Elongabé aveva rivendicato l'aggressione per motivi religiosi, ma di negativo ha un atto premeditato in lei con un gruppo qualunque. Da un lato di l'avvocati della famiglia Colonna è moderata a soddisfazioni. A videovigilia in riparazioni un giorno stessa di l'aggressione e dichiarazioni contraddette dell'anziana direttrice da prigioni e qui da lettera di Elongabé in 2024 quando è in causa dei rassegnamenti francesi tutto qui si dovrà interessare i magistrati in quanto l'avvocato di un videolo dei militanti. È ispirato per il 2027 il processo, ma l'avvocato studio camerunese, maestro Benoît David, minto è che dopo torna a contestare su rimando da Gamara in Cassazione.
1: Olivier Castel, passe precisione, e poi sempre a Ogabi del giudiziario che segue da Diabarrufa di Sadomenica in Ayaccio, un nome è stato messo in esame, poi piazzato sotto controllo giudiziario, ci conferma il procuratore di Repubblica, Nicolas Sett, ci dice di no che la vittima è sempre in un coma e la sua vita è sempre in pericolo. Ramintemo che in da notte da sabato a domenica scorso, un uomo una trentina d'anni è stato minato da un giovanotto che aveva diviso due zidelle, la vittima è cascata in terra e è stata lagata sopra luogo inanimata.
0: Una domanda a Gursi Gadevedem una stagione di voghi difficile.
1: In tutti i casi il termine impiegato da Laurent Nunez rimane per parlare di l'insieme di Avrancia. Il ministro dell'interno dichiara che la stagione di voghi ha principiato un mese un'anzo con di già 11.000 ettari bruciati contro 5.700 a stessa epica dell'anno scorso. In lo stesso tempo più di 400.900 ettari bruciani nei Pirenei orientali, il Piemonte è in vigilanza sicchi. Allora è possibile che a Gorsica sia tocca da un fuoco gigante, secondo Jean-Louis Rossi, maestro di conferenza all'Università di Gorsica, specialista di voghi foresta, tutte condizioni sono ad unire.
3: A tutto il mondo a pobere, il tempo è secco, cominciamo a avere un po' di vento e dunque dovendo di più più pericoloso, sicuro che il rischio cresce, che ciò è vigilante. La società deve prendere in conto che non si può più fare come si faceva nei tempi. Per esempio, non c'è più brucia cose fuori, cioè fa attenzione con le partite in montagna, cioè fa attenzione con i turisti a farli capire che non si può più andare in foresta così rimane in estate. Questo è per la gente. Dopo per spegnere il bon, l'avete visto che è più stato un po' più di mezzi per incontro sto rischio e andare in furia non te i voghi, bon, parte no, ma ci vuole andare per un crescimento a un livello di potenza pericoloso per la gente e di no per i paesi.
1: Jean-Louis Rossi, che era stamane l'imbidato di redazione, autore meno un quarto, o asa interviste da ascolta in podcast, ananta un nostro sito ici, RCFM, e poi venimo d'ampara, che u vogu pitch ananta comune i vivar, u colpa a saet, e pareci, etari son minacciati tra u rifugio di Londa e Canaglia, ne voltemo più a lungo, i nostri nudi diali d'avene. U consiglio di gestione di u barco naturale marino di u Gabigorso e di l'agriata da duso pares fa favorez ou les comptes au projet du parc d'Eulianne. On paraît consultatif qui sera transmis au préfet maritime du Méditerranée, au ministère de l'écologie et pas à l'autorité d'Aliane. Soel qui chilera nous se l'achète ou non ce projet portato da Eni. Ramintemo che lo prevede a stazione di 48 Eulianne in mare e a una trentina di chilometri di nostre ribe e vicino all'isolo Toscano.
0: Ou parisien palais a possible discambitra la sauge ou pro-russe ou SOS Donbass et ou partid ou indépendantiste ou nazionne.
1: Il y a demande à des services secreti russi ou zigond ou di SOS Donbass, Vincent Perfetti, avari a contatat ou l'indépendantiste isola ni pas déstabilisa ou gouverno francese, et seconde à l'inquiesta di ou parisien, publicat in delle edizione d'Arimane, messo in esame l'homme ricusa si fatti, come Petrantone Tomasi ou portavoce in nazionne qui se conferma. Qua più grande determinazione. Poi infine è un giorno di verità per i 2189 candidati dell'Accademia di Corsica. Si aspettano i risultati di un bachelier a parte di 12 ore e mezzo. L'anno scorso il tasso di riuscita del bachelier era di circa 95% in de noi.
0: A ringraziare Belisandro, a noi restano le cue Camille Parsi.
4: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Udam Pupero, di Sara Solonadoa, Udam, o tutta giornata in Bordimar, e ma in dell'interno, in montagna, in uli daranno a qua, di chi può rinnovare d'impuralesse, che come Eriman e fa dei gas ugontunque, se così de, in dell'interno e fa dei piano, vicino ai viumi soprattutto. Uantuel u edebule in ogni luogo, un mare ballo appunante come nantavaccia d'orientale, e poi d'imperature, fermano alte per la stagione, e s'aspetta sino a 34 rai sul mesure in Rudionaia Cino, 33 gradi verso Burtivecchio e Sarte, 31 l'Antonione Vastiaccio, sino a 30 rai tra Avalagna e Ugabigur, supe domani sarà baludan per tutta giornata anche in montagna, con temperature che fermeranno alte.
5: Ici RCFM.

0: Benvenuti in Terci FM, un buon martedì a tutti i sodeciori. Ritroviamo un notizialetto che ci è presentato da Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Un fuoco in comune di Vivario tra il rifugio e l'onde canaglia è stata colpa un impatto di Zaeta e da presso il servizio di incendio di Uccismonte il fuoco si trova in giro a parete centinaia di ettari che sono minacciati. Una squadra è sopra luogo per fare una riconoscenza e spinge i voghi ad un mandato l'aiuto di un dragon de B e di un puma. In de soufradempo, fuoco di picciato nanta o piano di Cuscione, l'una nanta Buchinera, 2,5 ettari sono stati percorsi, il fuoco è stabilito, i spingivoghi di Pumonte sono di noi in traccia, è di tratta un altro vicino alla pista di Frauletta, 15 ettari sono stati percorsi, una trentina d'agenti sono sopra luogo per curarlo, due fuochi cagionati e lì di no, da Saeta, capitolo giudiziario a Franchi Longabe, l'aggressore rivendicato di Van Coloni da prigione d'Arles, sarà giudicato o per assassino terrorista davanti a una corte d'assise speciale. Sono l'avvocato della famiglia Colonna che l'hanno indicato ieri dopo mezzogiorno a RCFM. Ho già detto che aveva minato e strangolato l'assassino di un prefetto Rignac di marzo 2022, contestato a messa in accusazione per sua qualificazione. La Camera di istruzione venne confermata ricusando il suo appello in lo stesso tempo. Il processo è sperato per il 2027, ma la difesa di Franchi Longabe mintoe già che lui torna contesta su rimando in Cassazione, la conoscerà a sua sentenza su dopo mezzogiorno a Corte d'Appello di Parigi ad Ada a sua decisione in un cartulare di l'assistente parlamentare di Fronte Nazionale. Marine Le Pen, presidente di Deputati RN, spera salvarsi in una sanzione che potrebbe impedirla di presentarsi alla lezione presidenziale. Se la decisione di Agorte l'impedisce di presentarsi, Marine Le Pen ha detto che la lagarà a sua piazza a Jordan Bardella. Infine, è giorno in verità per i 2189 candidati dell'Accademia di Corsica si aspettano i risultati di un bachelier a parte di 12 ore e mezzo. L'anno scorso il livello di riuscita a Ebro era di circa 95% in de noi. Ecco Michael.
0: A ringraziarvi Alex, ci troviamo a 11 ore ritorno?
1: A 11 ore, con piacere.
0: A dopo.
1: A dopo.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza mohamento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Principiamo qua a Corsica, Sotana, con Usoli, che ha davvero soprano di maniera generale e i passaggi di Niuli hanno avviato senza conseguenze. Invece, in montagna e nell'Alta Rocca, il tempo sarà meno bello con Niuli stamani e può acquati possibili a parte da mezzogiorno. Dopo mezzogiorno, fino al principio di serata, avremo un vento a ponente, mezzogiorno ponente, piuttosto moderato. Le temperature più alte tra 28 piuttosto e 31 gradi, 32 e 34 gradi in de a parte nord ponente del dipartimento e orodiano portivi ghiaccio. In Corsica soprana, la giornata è stata passata sotto un sole magnifico, qualche nuvolo si può sviluppare in da mattinata, ma in momenti di sole saranno maggioritari. Invece, in Lugortinese ci saranno acquati non si immersione possibile, un rischio che si può prolungare tutto dopo mezzogiorno. In principio dopo mezzogiorno giusto appunto un vento sarà di liuante, un mezzogiorno liuante moderato per certi luoghi e per le temperature più alte in Corsica soprana si aspetta tra 22 e 32 gradi, 24 in montagna. E vi precisa di un fine che a Corsica è vigilanza gialla giusto appunto per il temporale in de Aurelio, non Aurelio, tra 2 Aurelio per mezzogiorno e 8 di sera.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: RCFM, l'invité.
1: Si par la dimu, zigaku, groupu, sparte, rakieshi, uso primo dischetto, che si chiama Porta Ugantu, par parlani, riceu un diso membri, Antoine Cesari, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Chi si può dire di un groupu, sparte, rakieshi, aso storia?
2: Allora, aso storia, di radio principio in 2016, di un appuntamento con amici che eravamo quasi tutti, facevamo parte di un gruppo che si chiamava la Traccia Allegria.
1: Yeah.
2: E abbiamo deciso di avere un'altra strada per fare creazione, ma in principio i concerti appena volevo venire in chiesa, e l'affare si è fatta appena così, poco a poco si è costruita così.
1: Quali sono i membri di Spartera? Sono numerosi?
2: Allora, siamo cinque. C'è Giovanni Gravini, c'è Angelo Danza, Gregory Ferrier Castelli, Jean-Louis Simon-Pierre, all'epoca c'era Dino Paul Agostini che è per tutto il gruppo, un peccato perché è un cantatore famoso, e ci dovevo Antonio Cesare.
1: Con un spirito d'amicizia, si vede, si sente, e dunque all'interno di questa creazione di creare un dischetto per Taugantu, come si è passata questa creazione, questo procedimento creativo?
2: Allora, la fase è stata appena lunga, perché il gruppo faceva dei anni che esiste, e allora, al principio, cantavamo appena ripresa e tutto bene, ed era di più e meglio di cantare su canzone. Allora io avevo qualche musica in stacca di radio, e in discussione scontri con amici da odore ci siamo fatto qualche testi scritti e poi abbiamo fatto le canzoni per più parte.
1: D'accordo, io vi aiuto appena a domanda sopra l'autore e i gumponi d'or, e dunque c'è una bella squadra qui di noi intorno.
2: Allora, quelli di l'autore che hanno partecipato al suo progetto c'è Pietro Santucci, poi Andrea Coriva, Augusto Agostini, Jean-Louis Achard, Jean-Francia Geronimi, Letizia Gosimi, Tito Limongi, Jean-Federico Terrazzoni e Karine Rabier, un'amica di un nostro amico Gregory.
1: C'è un bel mondo qui, si vede, dunque intorno a questo progetto. Segno che c'è una bella di Marte che è ingaggiata. A ognuno di l'influenza e soprattutto la musica corsa che vi porta?
2: Allora, l'idea mi diceva io sono principalmente l'antuanadura, l'andadura comune di un gruppo, e soprattutto la cultura rossa.
1: Questo per i temi di testi e non tai musiche, voglio dire, non tai influenze musicali.
2: Allora, le musiche che diceva io a più parte la giovate io, e per le influenze ma so, è un tutto, ciò che ho inteso da voi quando ero giovane, io so il frutto di una famiglia cantore, e ho appena venuto in attacco tutta la mia vita, dunque il radio che la reccia canta a me si è fatta appena.
1: Sicuro. Bella sicura. Spartera, Porta Ugantu è un primo dischetto, dunque, per voi. Letti la presenta al pubblico, ci saranno scontri, concerti?
2: Allora, per il momento abbiamo girato quest'estate, non a qualche chiese, e siamo in traccia di preparare un giro per veramente presentare e di vendere su disco, non a scena, qualche sale, e da fare in preparazione.
1: Se da pure ritrovare o di taglio di dati non ta internet, non ta i reti sociali, per esempio?
2: Saremo appena i pubblicità, saremo appena non ta i reti sociali, tutto il mondo sarà normalmente a corrente.
1: Bravo. Spartir, Porta Ugantu, primo dischetto. Ringraziavi Antonio Cesari di essere stato un'altra RCFM stamane.
2: Allez, bonne
1: journée. Bonne journée, Averci.
2: À plus,
1: dans quelques instants, Sarah Maggi et Marco Biancarelli ci spiegherà Wi-Fi in lingua gurz. Et donc, prima, un strato di su disquette au porta-ugante du groupe Spartir. Ascoltiamo, Isetti Venti.

0: RCFM, Sodiglia Andicciore. Tigeletto d'Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Giorni di verità su Marti Pailigiani, 2189 candidati all'Accademia di Corsica non conosci i risultati di Obachilier. I risultati saranno pubblicati da qui a una mezz'ora all'occasione di Raminta che l'anno scorso il livello di riuscita era di circa 95% in de noi. Un fuoco è nato nell'antagomune di Vivario tra un rifugio e l'onda e canali ha picciato colpa a saeta aereo pomeriggio. L'elicottero Puma di Sicurezza Civile è mobilizzato, deve riportare una squadra specializzata in difoghi di foresta e deve intervenire all'estra per scantare il rischio di propagazione, ma non si sa parava a sua superficie e destruire da un povo guadino picciato a Nantaubiano di Ocuscione, l'uno di 2 ettari e mezzo è stabilito parava, l'altro di 15 ettari, una trentina d'agenti sono sopra luogo per curarlo, due foghi cagionati e li di Nodassa e Taugabito giudiziario che segue di Abarrufa di Sadomenica a Tainayac, un nome è stato messo in esame e piazzato sotto controllo giudiziario. Nicola Setu, procuratore della Repubblica d'Ayac, dice che la vittima è sempre in coma e la sua vita è sempre in pericolo. Ramintemo che da nota da sabato a domenica scorso, un uomo da 30 anni è stato minato da un giovanotto che aveva difeso 2 zidelle. La vittima è cascata in terra e è stata legata sopra luogo inanimata. Il consiglio di gestione di un barco naturale marino di Gabigorso e di Lagriata ha dato un parere sfavorevole per il barco eoliano tra Corsica e l'Italia, un parere consultativo che sarà trasmesso al prefetto marittimo del Mediterraneo, al Ministero dell'Ecologia e proprio all'autorità italiana, e sono quelli che sceglieranno se l'accettano o no sul progetto portato da Eni. Ramintemo che lo prevede installazione di 48 eoliane marittime a una 30 chilometri di nostre ribe. E infine una buona notizia per l'abitante di Gabigor sull'antica strada dipartimentale 80 da essere rinnovata da settembre sino a novembre, un cantiere di 5 km che si farà di notte, costo di operazione 2,2 milioni.
0: A ringraziare assai, una bella giornata a voi Alex, a domani.
1: E a domani, con piacere.
0: Altrettanto.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
3: En Corse du Sud, c'est souvent le soleil qui domine et les passages nuageux restent inoffensifs. Toutefois, sur le relief ainsi que sur l'Alta Rocca, le temps est mitigé avec des nuages dès le matin et des averses parfois orageuses dès la mi-journée. L'après-midi jusqu'en début de soirée, établissement d'un vent d'ouest à sud-ouest souvent modéré. Température maximale 28 à 31 degrés, 32 à 34 sur le sud-ouest de la Corse du Sud et l'extrême sud du côté de la Haute-Corse. La journée se déroule sous un franc soleil. Quelques nuages se développent dès la matinée, mais les éclaircies restent majoritaires. Toutefois, dans le Cortenay, les orages peuvent éclater avant midi et ce risque se prolonge tout l'après-midi. En début d'après-midi, le vent est d'est à sud-est, modéré par endroits. Côté Mercure, on attend entre 29 et 32 degrés, 24 en montagne.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.

Eravamo lì tempi negri, Dio più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

signora, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: ici.
1: ICI.
0: Ici RCFM. ICI.
1: Nous sommes en Balagne, nous sommes au village d'Areignes, où cette semaine dans Et Campaculemag, une première étape au salon de coiffure de Priscilla en Friagne, à l'entrée du village.
2: Et Campacui, Nanta RCFM.
1: Priscilla est d'Areignes. Elle a décidé d'installer son salon de coiffure dans son village il y a 13 ans.
3: Quand j'ai obtenu mon brevet professionnel de coiffure, pour moi, il était très important de m'installer dans mon village pour qu'il y ait un peu plus de vie, parce que je pense que de nos jours, dans les villages, il faudrait de plus en plus de commerce. Aujourd'hui, ma propriétaire récupère ce local, donc c'est pour ça que nous allons déménager en face, mais on restera toujours à Areignes.
1: L'artisan coiffe tout le monde, petits et grands.
3: On fait des couleurs, des mèches, des coupes hommes, des coupes enfants, des lissages brésiliens, et j'essaye de travailler avec de très bons produits. Clientèle tout âge, de petit 1 an jusqu'à 90 ans. Origine village, mais j'ai aussi même de Calvi, Le Rousse, une clientèle qui monte, et après aussi l'été beaucoup de maisons secondaires. Clientèle fidèle, même les maisons secondaires, souvent elles attendent d'arriver au village pour se faire coiffer. Manucure aussi, donc un service de pose, de gel, semi-permanent, main, pied... En plus,
1: Priscilla va proposer de nouveaux services dans son nouveau salon.
3: On va développer autre chose, donc tout ce qui est spa et vraiment soins du cheveu avec essentiellement des produits qui viennent de Saint-Rémy de Provence, donc ça s'appelle Végétalement Provence, pour bien traiter chaque problème de personne qui a des pellicules, cheveux gras, et en plus pour celles qui voudront faire des forfaits massage.
1: Plus qu'un commerce, le salon de coiffure de Priscilla est un lien social pour les habitants de la région.
3: Et justement, je trouve que dans un salon de coiffure de village, on a ce lien social qu'on ne retrouve pas en ville. Donc souvent les clientes, elles me disent qu'elles viennent ici parce que elles se sentent bien, c'est comme à la maison en fait. Voilà, puis à qui s'arrête, boit le café. Donc c'est vraiment, je trouve que ça fait comme une famille en fait.
1: Maintenir son activité, attirer de nouveaux clients, tels sont les défis de Priscilla en Friagne, la coiffeuse d'Areignes. Allez, on continue notre balade à Areignes. À présent, on vous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président José Castellani.
2: Et Campacui.
1: Diazugeda di gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellani, uso presidente.
4: Siamo tutti, dunque, vamo andare amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione, come smattiare i ghiacci, smattiare le biste, smattiare i fontani, i punti d'acqua, per così per i signali o per i barnigi. Dopo andiamo a caccia, tante d'astre comune. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiuo. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, proprio preso. Andiamo in battuta tutti i sabati e tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme. A mano, buon caffè, dopo mangiare insieme. Voilà, le partite di caccia insieme, a musarci.
1: La surgiova d'unisce tutte le generazioni.
4: Giovane e mio mugione, Andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donna, che questa dia, soprattutto un mese a agosto, facciamo un concorso di voce, per poi ci ritrovare tutti insieme, per poi fare entrare due fondi che ci rompe per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
1: Il scopo di Azugela di Gaccia è di vadino appena in occasione e di pedagogia.
4: Poi ci sono dei giovani, noi non mica troppo piangerci, perché abbiamo quanto qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci fa piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci hanno imparato tutti i nostri viti. Voilà, fa piacere di trasmettere qui. Fermo assai pedagogica.
1: Cignali e conigli li so problematiche maior per agricoltori come per José Peguradio, stare ad un paese.
4: In Balagna, di noi, in Areignes e soprattutto conigli, quando lo c'è una forte problematica che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguascio di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi è un io è più complicato.
1: A società di caccia d'Areignes, una sorgio tra amicizia e passione spertera che adunisce oggi una quindicina di cacciaore.
2: E Campacui.
1: Allez, à présent, on vous emmène en l'église, du village, à la rencontre de la confrérie Sant'Antoine et Abate.
2: RCFM et Campacui.
1: Ninoyez à Zantantone et à Bad et Kemoridro ou à Jacques Andréani. Fadjebert et Digueli, Canugrea ou à Goufradan.
5: Goufradan, c'est dire, mais Zantantone et à Bad et Santouste est stade agréable en 1993. C'est arrivé à peu près en 1950. Quando è stata creata era curato su Quascione che era fatto da Nonsai, eravamo 30 uomini, tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane si dice, con questo giovane, 20-22 anni.
1: A Gonfradana, a parte Gibel, c'è un'epoca dei dimanzi e il più importante di Sant'Antonio e Abate.
5: Sant'Antonio, qui dell'arancio, c'è assai mondo. Usante il cacco d'arancio come va da vista, poco presso, in piazza è pieno d'aranci e c'è gente che viene da strò per preparare giù come una settimana, mette usante in piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, il risanto, il risanto, Pasqua, va. Tutte queste qui sono più importanti.
1: A Gonfradana di noi un ruolo sociale.
5: Allora c'è un morto che fare così, se ci aiuta la gente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto, non ci può aiutare, per fare così, ci aiuta lì, ante tutto.
1: E la sfida per la band, che lo scesia di più giovane.
5: Ci spero che lo continuerà, che i giovani abbiamo una piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
1: Oggi, una ventina di confratelli fa genu parte di a Gonfradana, Zantantone e Abate, da Reggio. Nous sommes à Areignes cette semaine dans Et quand pas cul le mec.
0: Ici RCFM.

0: RCFM.
1: A frequenza mora si de in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Dio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Ha già imparato da Zidelo, cos'è le un lonzo, cos'è le un figadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Si de invitati a fa oberagumuna da Uluni a Ulanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, siete dentro un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi che siamo.
6: Les 18 et 19 juillet, direction Monte Grosso. Venez vivre la 36e édition d'Aviera di Laligno. 2 jours de découverte, de saveurs et de traditions autour de l'olive et de l'huile d'olive AOP Corse. Démonstration, dégustation, artisans, animation et concerts gratuits tout le week-end. En famille ou entre amis, partagez un moment authentique au cœur de la Balagne. Aviera di Laligno, les 18 et 19 juillet à Monte Grosso, un événement soutenu par RCFM.
7: Sur les sentiers ou au détour d'une ruelle d'un village, cet été, on découvre notre patrimoine.
8: Je vous propose de suivre le sentier du patrimoine qui va permettre aux visiteurs de découvrir ce village.
9: Siamo all'antesponde di Uviume a Ligio.
7: In giro du lundi au vendredi à 8h45 et 13h40.
10: E ruine di Dugastelluigo a Siena. Un luogo assez importante e sconosciuto.

0: Bonjour à Diri Droit, Vincent Albertini, Pepa Giviori, e oggi ci parla di Azalvia, ustema sante.
1: Azalvia, chiamada di nu l'erba ritta, e una bianta pruada da boi l'antiguida, cresce a ube di egase, in l'urti. Es ovronde sol larghe, coberte d'un bello vine d'un colore verde argento. Quando bassa uantu, Azalvia si moe, come be parla, e uso bruvume arrumadi gu si sperdia in l'aria. Uso nome, bene di uladinu, salvare, chi bolei, guari. Sine vegi a tisane pe a olla e pe a vreba, e pe ridruaso oge. In certi loghi, e donne ne mettianu qualche vronda in l'acqua, pe fa un banu chi rinforza u gorpu e caccia stanchezza. Si droa di nu in certe zozule, in descacce, e vritade, e pe da gusto a egerne. Ma Azalvia di ancuna bianta zagra. Puemu parla di Azalviada, un dolce che porta un nome di abbianta. Fatu gu viore, u zuccaro, loe e vronde Isalvia. Un biscotto che si vage peisanti, un liame cu mondo di morti. In un mondo sano, Azalvia sa obra pe prudege e purifica e gase. Si gege la dana in memoria tutto ciò che la docca, e gase, e persone, e anche l'acqua. Quando ci brugemo, uso vume pulisce e allontane di au male, di una bianta di sabbiezza e di serenità. Bagetti di Azalvia, bagi pe guari, bagetti viuridi.

0: Aujourd'hui, on parle Wi-Fi dans Saramaggi et tutto gue in corso bella sigura con Marco Biancarelli. Ustema sante.
1: Buongiorno, Yenti. Wi-Fi. E no, un nemico non uma tupe o pacciamo l'animale in campo. Su Wi-Fi è una maniera d'essa connettati a Internet. Ma come vaci par via di assenza vilo? Un nome Wi-Fi viene dall'inglese Wireless Fidelity. Par analogia in cui a IFI, pa essa berramentati dalla gente, e può essere tradotto come fedeltà senza vilo. Fedeltà na trasmissione dell'informazione di sicura. O Wi-Fi è una rete locale o più spesso par andà ananta internet, capro da l'onde radio. Simuli a quida di a radio come RCFM, pa metta in lei all'ordinatore, i telefonini, eccetera. Ma in cui una frequenza sfarenti. Ha sopportate assai limitata e dipende di certe condizioni di un luogo nel quale è approdato. Sondi portano i testi, immagini, video, sono, i nostri telefonini, ordinatori e sono trasformati torna in informazioni visibili. Potremmo immaginare un Wi-Fi come un fiume invisibile pieno di pacchetti di informazioni che scurrono da un apparecchio all'altro. I scientifici cercano a sapere se sondi un po' d'aria nemica essa una causa di problemi di salute. Vale medo dunque ad impiegare il principio di precauzione e non metta mica l'apparecchio troppo vicino a noi, troppo a lungo, ad esempio quando ci teniamo. Un metro basteria da presa certi. Allora, la prossima volta che voi figurete un filmetto, non dai vostri telefonini con Wi-Fi, pensate che siete immersi in un mare invisibile d'ondi che viaggiano a velocità di luce. Allora, pugnetti d'un anigaio mica e sortiti di quando a respirare a frisca.

Buongiorno a tutti e a tutti, e contento di ritrovarvi e di brincibia sto dopo mezz'ora con voi. Baspettiamo con Ugo Piedri a tecnica, con Julie Nicola che è la baspetta al nostro telefono. Allora, Piede a parola, scegli un soggetto, rivedi dans ta socca bauled, siamo qui, dunque per un'ora e mezzo, e viviamo piazza e di sicuro è sempre un grand piacere di sperte se stonde de con voi. Allora, per aprire l'emissione, posto che aspettiamo la prima telefonata, principiamo con Grant, ma va a giro via Gazin, che con mai pesce, li lasciamo a piazza.

0: Maipech e daltron de serra in binti zeri banderigi ben o deje i lulio a parte da autoremet ve poser nanta chen accompagnado da Armand Paoli a l'organeto danuda ki esta zerada e offerta da Ameria di Unti zeri. Ale, una prima telefonada subito ci ridruemmo a Giuseppe in Bezzani. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, Anca, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Tutto vabbè.
0: Allora, ditemi.
1: Sapete, stamane mi sono arrizzato alle gavicce onfie.
0: Ah.
1: E lui, tutti i complimenti, voi mettevate le mani. Voi, benedetto, amato.
0: Così cambierei dei scarpi, eh?
1: sono merito tutti questi complimenti io, eh?
0: Ah, sentite, più adesso chi bene gli è come una dura.
1: Boh, vi ringrazio tutti i casi.
0: Beh, di nonda. È da Udo a Angela.
1: Ma spiegare il programma.
0: D'accordo, interessante.
1: Dunque, vi ringrazio tutti e quattro. Dopo 4 ore, Vega fa ca Martino da Veria.
0: Yeah.
1: Quanto a me era in due secondi qui metà clima, ho approfittato per comprarsi un po' di legumi.
0: Yeah.
1: Questa è detta. Dopo Angelo ha chiamato 2 volte, ma noi a sera siamo andati anche in piazza Esa a raccontare le nostre gunnerie.
0: Yeah. Ah, mica solo, conterete un po' la farisiri.
1: Qui, arriviamo un mondo. Arriviamo un mondo. Ciò che è interessante è che un'ora dopo non ci imbiniamo più ciò che abbiamo detto.
0: Come sempre.
1: politica.
0: Siamo tutti gli stessi, vediamo tutti la stessa cosa.
1: Qui e loro lo sente lì, eh? Allora la magagna giù va.
0: Ma tanto meglio.
1: Dunque, Angelo l'ha chiamato di altre volte e quando sono giunto l'ha chiamata io. Allora, è contenta di demissione e la donna qui che cercava per i socchini e tutto, se vuol mi guaccio, che non ti dice, vuol mi guaccio, è con noi, io cannimo che vuol mi guaccio. Perché con un zucchino come darsi le gomme in d'orto quando avete 60 anni in d'orto è malattia con le cite, e se lo piove a ruggine, se la si creccia si ne vanno come per mezze, dopo tutti i zucchini vanno qui e formicole si mette un doviore. C'è anche una rimane in due o anche qua sopra sa, c'è da chiudere la ricetta di appena di lesciva con l'acqua qui a dosa che conta a lampata in due ore in due se con mi colacce non ce l'ho mica chi ciò che c'è in due mesi non c'è mica così vuole dire che la dosa è troppo forte, dunque volete riparare da una parte e rompite dall'altra. Da giuretto mettete appena di lesciva pezzi con qua non mallo mica ripetete di altre volte e soprattutto la prima sera quando vi mettete di qui voi dite se si cosa è forte o no, se ha fiore ha resistito vuol dire che è del tuo giusto la dose che c'è e continuate e siete voi che t'ave. L'ultima cosa, dopo se ne vanno e gli avete altri zucchini e tutto.
0: D'accordo, volevo mandare. Donc, infatti, Bertolamé è rentrato a Rivlete. Bertolamé che diceva che ella pensava che lì era a colpa di Vormigole, cioè aveva avuto lo stesso caso, se mi sbaglio mica.
1: Io conosco tutto, e Vormigole, ciò che mangia e ciò che mangiano mica. E formico, le viette sterpano, le melzane sterpano, i zucchini sterpano, le radiche rosse sterpano, non toccano né insalata, né pomate, né fagioli, anche assai.
0: Insalata
1: loro non toccano manca appena, potete piantare mezze formicole, ne toccano manca appena, anche assai. Ma loro i zucchini si mettono un suviore qui, quanto a me, trovano un zucchero qui e dopo un fiore se ne muore. È un zucchino, un giochino un po' mica cresce.
0: Eh ben, ah. Donc déjà, avec moi, connaissons au Bossoui à Gajo, hein, à Gauza di subvenzione là où dove notre amiga Angela. Forse qui di nous d'altri qui ci stanno assente avranno scontro gli stesso Gabadoglio, hein. Quindi è qualcosa che.
1: Esattamente. E avevo io Zucchino l'estate, già un peccato non è mica Zucchini, sono talmente buoni l'estate, poi sono ricerchi.
0: Io sono ricerchi.
1: So fare qui, ma il problema è di mettere la dose. Ah, un dettaglio che ho lì, altrimenti non ci potete mica aiutare. Non ci potete mica mettere alle scio a prima. Se voi mettete alle scio a prima, se voi mettete, dite queste cose che mettono le donne, che mettono i vecchi, pure questi. Questo tutto il mondo non ha uno in casa. Venite a fare le sospese di vaporizzatore.
0: Per la vaiuetri.
1: Tutte le donne l'hanno in casa. Attenzione, dovete mettere l'acqua prima. Se voi mettete la riciva, voi non ci unite più. Quando voi mettete l'acqua su, ma con la vina qua su, non sapete più. E se il vostro coso è trasparente, è anche meglio. Non fai, questo è il mio cuore. Mettete l'acqua prima e quando voi mettete l'acqua, un 100 musotto, mettete due candelle di pezzi conti, sospese che ne
0: hanno. Sul liquido questi.
1: Qui. E se per esempio ho un capo di una volta due, l'avete messo e con lo scuviore è intatto e formico non ce n'è più, è qui che ti ha vinto la battaglia.
0: Donc c'è comunque la speranza di Boe vince a battaglia.
1: Oui, in tutta maniera che te la mette? Se ne per mangiare la porpora, dopo che te la mette? Io cerco le cose naturali per via l'orto caglio, l'ho applicato.
0: Non so mica se il Bexitron è tanto naturale che qui, ma fai boio io.
1: Forse no, che. No, è un
0: duviore.
1: Io non tocca mica un zucchino.
0: Perché
1: il duviore è la punta di un zucchino.
0: No,
1: qui allora non si scatta nulla e poi ho una candelluccia e giù.
0: Io ne mettete mica un.
1: Quanto c'è queste cose qui? Cioè, ne so mica 300 grammi d'acqua, ne so mica io. Questa è una bella soluzione. L'ho fatta anno, l'ho fatta qua, e anche i mozzucchini. Che volete voi dire? Tutti gli ecchi trovi si accoldo sempre.
0: Allora, concernendo Andio, là non c'è più non da fa?
1: No.
0: No,
1: ma già mi sta assente.
0: Yeah.
1: Michella è asamica.
0: Asamica, ieri stessa.
1: Ma questo non è mica importanza. Ciò che dico, la gente anche con un tipo della rete si chiama Daniele, e tu va così, tu vedere. Un problema che è adosa. Che non bruci mica il viola. E questo io anche mi ne servino, ma qui hai giusto un mese di tale di d'oggetto bianco. Perché è il piccino, è il brusa.
0: Scusate, ma? Che giustate ha detto?
1: Ma mica per i zucchini, per i vasoli, per i moschioli.
0: E che giustate non ho mica capito?
1: Un mezzo tappo d'aceto bianco.
0: Ah, d'aceto bianco, d'accordo.
1: Ma questo, attenzione, questo brusa.
0: E mezzo tappo allora, hai detto, mezzo tappo.
1: Un tappo. Cioè che ghecchi, un moschio attira la formicola.
0: E
1: questo è il problema. Un moschio la tira, un magnamico moschio, ma gli antuono qualcosa in grande da zombica.
0: Per tutti i casi, se lui c'è un moschio,
1: appaccano subito.
0: A formigola un nemico tanto lontano.
1: Io anche bisterpe le vostre vasure, poi ne pigliate.
0: D'accordo.
1: No, dove sta andando? Io mi vengo mica a una gioventù da aver fatto guerra. Vi rendete conto? Io anche la differenza lì, io mi vengo mica,
0: Ma voglio dire, non avrà tempo.
1: Noi vogliamo i nostri fasoli, come d'abitudine, i nostri zucchini, io mi vengo mica. Pertanto hai 15 anni, quantunque 15 anni.
0: Ma non avrà.
1: Non
0: avrà tempo, sono passati 60 anni, donc tutto è cambiato, c'è stata un'evoluzione in noi.
1: È cambiato un mare.
0: Mica ben, questa allora è certa.
1: È cambiato un mare, io mi vengo mica in tutti i safari. Indotta è a formicola nostrale, a rossa. Non è che mi ha visto un legume tocco da una formicola. E no, francamente, ho fatto così, o abbandonate tutto. O oh, hai gente che ha abbandonato l'orto io anche.
0: Ah beh, a mi pensa, mi pensa.
1: Oh, che... la quantogine che hanno abbandonato l'orto.
0: Beh, bistu un tempo passato ben certi e per così poco risultato, ci dica che la erace, capisco.
1: Esattamente. A voi ma adesso piace all'arci.
0: Bon, beh, quando è che puoi aprire una clinica di un bombo, di un giocchino? Passeremo a bere un tore.
1: No, ma un peggio, io anche.
0: Yeah.
1: Un peggio, quelli che sono insegnanti a me, se lo passa per internet, mi è cotto, E un rispondo a Nimo.
0: Non ci deve mica bradi, questo abbiamo capito.
1: No, manca appena, né a Zo, né a noi a imparare.
0: D'accordo. E poi, a giustare, non è nemmeno una segretaria per tutti i vostri, tutte le telefonate e per ricevere niente, dunque.
1: Anche assai.
0: Allora, una bella giornata, o piacere, a Belgi. Allora, aspettiamo, continuiamo. Siamo qui, abbiamo risposto forse a mica tutte le domande di nostro amico Martino. Allora, ieri per contro-giur, abbiamo detto, non so più quale, contro luce. In cucinito, quando abbiamo risentito in formigolito, risentito in formigole, dunque, è un teso a parole in cucinito. Forse nemmeno una risposta a espressione domandata da Martino tra lume e lustro. È bene che siamo abbastanza d'accordo, se qualche sia conosce Usansuero e Giradio, o allora da dei vostri barri, secondo voi, tra lume e lustro, chi senso li buemoa, o li ha, semplicemente. Ecco, aspettiamo 04 95 38 28 28, continuiamo con il gruppo da Wagna.

0: Taouagne. Allez, Marie Droit, Prima Pedro, Dobo Amado et Gabi. Alors, rendez-vous in San Martino, ben, second Pedro, ben, continua, d'idée à Ostre. Pedro, bon giorno.
1: Ah, salut.
0: Salut d'abord et bon giorno.
1: Io in cugino, in Bastia, sono mica le portuguese, mi dice a Bastia.
0: Allo? Ah, obè, beh, allo, mi senti d'obè? A di, no, non ci sente più. Bon, ma cerca di richiamarlo, un bene va. Intanto continuiamo con Amado, allora poi ritroveremo Pedro forse più tardi. Amado, salute.
2: Saluto io anche, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ecco, tutto va bene?
2: Sempre così e preso le canta.
0: Bon, allora Amado, diteci.
2: Allora, primamente volia da tutto il mio sostegno a Gerardo Laurenti per sa farraccio che sanno, ah, sanno rubato tutte le... E sono unghie.
0: Allora, ce la rimette tutto nel contesto per spiegare forse a quelli che ci seguono. Hanno rubato un suo conto unghie, 240, se non mi sbaglio mica.
2: 240.
0: Non ta strava di Rizzo avanti a Garanza. E non l'hanno per rubare 240 unghie, ce l'ha secondo te.
2: Veramente mica
0: il sesolo. Ora, c'è mica il sesolo, c'è tutta una logistica, eccetera, eccetera. E Berghi a Gundana è da tutti, e Berghi.
2: Che l'ha più tutto il nostro sostegno, che lo sappia con me mica solo.
0: Di sicuro, e spiego che ritroverà tutto e che quelli sì, che hanno fatto questa malfatta con tutto. Che,
2: veramente c'è niente che...
0: No, poi è tutto... Perché,
2: tutto un travaglio...
0: Di Barrettiani, al tempo di fare le elezioni.
2: Di Barrettiani, e con una mano così che la venga a disfarne tutto.
0: E poi non può neanche più lagare i vostri ugni... senza avere bisogno di essere enfin,
2: un va più qualcosa
0: che un va più, francamente. Allora bon,
2: allora, non so mica quale risponde io,
0: c'è a dire
2: hai inteso qualcosa, hai già provato a rispondere.
0: Ah, rinfrescate la mia memoria, non so più.
2: Oui, così saluto a Fanfan.
0: Fanfan.
2: Oui. Sono disposto a sagliarmi ed impegno un rentiri per l'amico che mi chiama a faccio senza pensieri per l'ortolano di Vezzani a vantare l'uso mesisani. Amico di lo Giappone e di Raste Canferata, oggi viene l'occasione di farvi una strovata che pediva in questa terra impiego zappa e mera. Sono anni e anni sani con i vento sul locale, manco minella o e mani, un uoio e le male, per difendere la mia lingua sono sempre in prima linea. E portato io ancora in amici avviato, e viene portato la broa da me sempre approvando, la giù messo ube e staffa, mica lega d'un caraffa. Allora mi scuserete se mi presento in questa maniera, e forse una sapete che ne so di una vela, so distinto montagnolo e d'orizza luviolo. Eccoci.
0: E beh, questa magnifica, è proprio bella, bella, bella poesia, bella scrittura, altro non da giusta, mi felici, di una bella risposta in tutti i casi.
2: Vi ringrazio. Ogni tanto c'è questo cigarro.
0: Ah, ma no, ma no, ma poi io a quel di noi, di questa l'idea di noi, di contrastare in amicizia. E bene, e bene, e bene.
2: Eccoci, vi saluto.
0: E beh, ma da ringraziare, poi vi ringrazio di aver avuto questa pensata per portare il nostro sostegno a queste persone che sono state donne. Che...
2: Veramente, c'è niente un anno più.
0: No, è una vergogna. È
2: veramente una vergogna.
0: E spero che tutto qui ad avvenire non sia qualcosa di positivo. Speriamo tutti
2: quanti.
0: Allora, Amma, ringraziabbi. A beggi. Allora, mi ritrovo a Pedro. Spero che ora passerà a me. Io uso il telefonino. Io, mi sentite?
1: Sono io.
0: Ah, ecco. Ora è più ciao.
1: Ah, oui. Voi avete un cuginino. E noi, vuole dire, mica netto, appena avuto. È Bastia.
0: Ah, qualche sei che gli incugini li ha dei Susan Sogusti?
1: Voilà, piuttosto da una casa, una bizza, vi dite?
0: Yeah.
1: O una persona, ma due cagiuntese di Moretti.
0: Yeah.
1: Soprattutto una stanza, voilà.
0: Donc, voilà, c'est beau, c'est donc sa gamme est ragoûtée en cuginida. Vous voyez qu'il est un ami à ce stade. Mécanite, d'accord.
1: Voilà.
0: Ah bon,
1: non. Appena avuta, pas un cuginido, des sous-ans augustifs, vous voyez.
0: D'accord, non, mais intéressant, parce que l'augustissimo, vraiment, si me manque appena...
1: Mais elle est pas intègre, oui.
0: Non, non, non, bon, dopo sono con una riverenza, ma così,
1: no,
0: no, no, no, Bassigo, no, no, no, no.
1: Ah, perché io sentivo le moretti, oh, si sente di meno, perché io ho corso per un altro mercato, e Benedo è a Reggio, con delle lantabiate, questi, per la corso, se ci capiscono mica, non fa nulla. Tu vas continuer par la cour.
0: Oh, tu l'as d'aller au Gonsi, enfin, tra birgoulette, et de mettre ça à chercher d'en parler à peine.
1: Ouais, bon.
0: Surtout aux belles personnes qui sont qui d'abord l'année l'année. Hein, et
1: voilà, et bien.
0: On n'est pas mica di barla, voilà, on n'est pas mica di barla, qu'on fasse l'idée de tout
1: guet.
0: Mais, quand on a 30 ans, on est content que quand on peut dégager une escourçade, hein.
1: Un
0: peu, mi barre. O allora non ci mette dei mica appena di ostro, e no, dopo non dico mica che è un rietto, perché la parola è forte, ma capo a 30 o 40 anni, non mi interessa mica in tutti i casi.
1: È un legionario, direi, quello che è intervenuto.
0: Ah, è tutto il contrario, oui.
1: Si interessa a musica, si interessa a tutto, e parla gorso, bon, e più fa giocare può decedere lui perché è italiano. Enfin, bon.
0: On se met qu'à l'italiano à l'origine. On a mis qu'à dette à Guessa. Hein?
1: Ah,
0: enfin, à la dette. Ah,
1: alors.
0: Yeah.
1: Et d'origine italienne. Hein?
0: Ah, alors, bien, elle est rabassée d'accanto sur cette information. Oui. Voilà. Non, ma Boyoui, pas compris, mais l'origine est Boyoui. Eh bien, quelqu'un qui s'y est nato qui, ou qui est giunto, déjà, à 6 giovani, et qui a 30 ou 40 ans, donc, un minimum, dico mica, mais un minimum. Un Boyoui, mica, di uiga, non mica, l'idée n'est mica questa.
1: Non, mais, noi, siamo de noi, senza va puliti, siamo de noi, sono aiante, integrati.
0: Io sapevo da basso 40 anni in un paese, Berghi, o manco giacherebbe appena a informarmi, a cercare di partecipare a qualcosa. Bon, dopo ognuno concepisce la vita a modo suo. Ma è Berghi, bon, è contento che sai, assai tunante, diremmo così.
1: Bon, tu basta dare da mano, è appena difficile, eh.
0: No, andate pure.
1: Finisce Radio abbiamo una risa. Se mi stai e a giovare da chiamare, molto danno, e se mi stai da di no. Ma sapete che a strada di Gabigorso è francese, è arrivato, è stato un dado.
0: Ieri è un'attaccata di settembre, di Travaglia, era ora.
1: Forse che il telefonino passa male perché a strada.
0: Allora, gli è passa male perché io ho spesso un'erba lunga per i mosogeri e costi un po' di avere una lunga di radio tra Bastia e erba lunga e per il telefono non passa male.
1: È vero, ma io faccio riverenza a strada.
0: Gli si è messo a un livello di strada il telefono.
1: Il telefonino si è messo a un livello di strada.
0: Forse che arriva di noi comunicazione, a sapere.
1: È forte, eh? Oh. Non tu a strada arrivata ad abbassare meglio.
0: Purtroppo manca mica niente qui, eh?
1: Ah.
0: Nemico mondo che manca, eh?
1: No, no, eh.
0: Bon, oh. Così sarà la fine di Ugole fare in vittura, eh?
1: Sì, vabbè. Ovvio, la morti sono, non capito. Tu... Ci ha portato al ritorno per far cambiare rodole.
0: Yeah, yeah.
1: Un tipo mi ha detto, un detta lì, di vetra nera, la vasina o erba lunga.
0: Ma so. Non mi ho visto la schiatta di un pneu, pedibi, una gomma. Yeah. Bon, tu la guardavo Bosidì, la Nava.
1: Bon, Giancarlo, un federador.
0: Yeah, bon, un oiseau. Tu es sempre à guardar un bougie.
1: Federador. Yeah. Tu vas continuer sempre così, continuer par la course. Et il y a une gerté d'or pour tout. Vive que tu es un bianco, sempre. Mm. Perché c'è a Gabigé, la radio detta l'altro giorno. C'è a Banciola. E dunque, è anche una gerté d'or. certo tempo per
0: dopo si esce da non bene fate che eri c'era un mondo non è mica un mondo che ha mancato veri è il contrario
1: ma ho messo da giro in bianco di no
0: e ah beh questa così posso io e mosce mi dà
1: ovviamente dice il professore
0: il professore spiega tutto i legumi
1: e beh è lungo accende mica voi mica questa perché non ha mica bisogno accende un primo coso il primo telefonino e dopo
0: no è interessante perché chi pare ti facendo l'urto e questa che perché se che tutto ciò che lui dice è contunque assai importante assai importante bon beh oh beh vi ringrazio per vivere una bella giornata
1: anche a voi vi ringrazio a tutti
0: allez a beh bella giornata allora persona che segue sono contento perché che un'amica aspettato donna 20 anni avanti di partecipa è Gabi con ridurremo da Gorti Gabi buongiorno salute mi sono mica sbagliato dicendo che non è mica messo 20 anni per i diamà
3: ma oggi vediamo per dire buongiorno per salutarti e saluta Elena che toglie con voi che gli buzinco
0: ah la conosco Elena
3: Usuapone,
0: la donna. Io? Usuapone, la
3: donna di un paese.
0: Ah, d'accordo,
3: io. E voglio mandare un saluto per l'anno a Fofan Cesare.
0: Ah, le Montesaire, il nostro amico Vanfant, io.
3: Vanfant, io guardo la mia squadra. Io allo.
0: Ah, beaucoup bavate di io allo.
3: Ero presidente, venente dieci anni, più di dieci anni. UFCFC, così.
0: Ah,
3: UFCC. Fanfan e Pasquale, so va dire.
0: D'accordo, ieri. Ho
3: giocato tutti e due, sono amici intimi.
0: Giocava Fanfan, si sbrugliava in tutto il terreno.
3: Era un buon giocatore, guardiani di vita.
0: D'accordo, giocava davanti?
3: No, guardiani di vita.
0: Ah, guardiani di vita, e non cacciava.
3: era uno.
0: Ah, d'accordo, non la sapeva mica questa, ieri. D'accordo, ieri.
3: Era un fratello, vino Pasquale.
0: D'accordo, ieri.
3: Avevamo già qualcosa che si è passato costruì 55 anni fa in corti quando trovavamo come cugina che avevamo caffè di Oasis.
0: Ah,
3: allora era un paesano a me che falava tanto e tanto piano il servizio io che falavo chiamavano il servizio un carro falavo in corti e passavano io nato in corti e giunto una mano in caffè e mi dice sai me come posso comprare una veletta e ha detto io ce l'ho io devo comprare una veletta e ti dice falle una bottiglia qui a 50 metri sotto il caffè ha gentilato e ha detto andate e comprate la veletta 5 metri dopo mi ha fatto un caffè e dico allora io compro la veletta ha detto vai ha detto io posso me come si chiama francese si mangia il canchi di mettiamo tanto tanto il passeggio, non te lo potevo dire,
0: in
3: corso mi si dice.
0: Un manecchino, non lo so,
3: Un manecchino su mica.
0: Ma anche io.
3: A Zavia, Barula, ma mi è scappata. Allora, e mi volte mi dice, no, come la mica compra? E ha detto, c'era l'uomo Agustin qua in retta, per studio, di un modo, quanto ne vuole fare in retta? Come risponde a mica.
0: E lo griglia chi è lo fosse, che lo fosse commerciante.
3: Allora io vado, perché i padroni si chiamavano Manone, quando un magazzino, due piani, un magazzino già tutta la roba, sto per tutti i di tutto. Ha detto vieni con me, bene, ci siamo messi un padrone a farlo. Ha detto, ma si mannano le vite dalle vite di una veletta. E questo è accaduto. Hai capito?
0: Ho dito, te me era la prima volta che lo eria un manocan.
3: Poi era mica un fuggio che quelli erano mica tutti non mi chiesi in casa.
0: Ah no, ma bon, io, è belluccio questo riguardo.
3: E ce n'è un'altra, abbiamo già montato un paese, una urna, quasi viva. E a viola la frambastia. Allora che piavo servizio a male, a mamma l'ha accompagnato al servizio, a male ha detto a Luca Popiola, buon viaggio, fa tutto di micro e tanto. Allora, c'è da parte di oggi che gli viene a casa dei cotti. In casa dei cotti c'è figa, gli mando ma vamo ad andare, non arrivo mica. E tu non arrivo mica. Allora, ma io non posso capire, si vengono un cotti. Ah, vuoi in casa? Diceva mamma. Allora mi violai in mattina a fare i maestri, sono i camarati, e i maestri di vino, non è detto, no, dobbiamo mandare subito giù per bevagli.
0: Ma questo è accaduto davvero?
3: In vero.
0: Ah, da.
3: Questa, mamma mia, viola l'ha fatta ancora più bella. A mamma, va ancora, se vuoi dire, viola, quando stasera metterai... Lui va sulla moglie che quando vuole fare la soppa. Ah, allora è giunta, ha detto che lei messi fai giù. Io me la ho messa, lei sono andata con quella bassa, ci non fai giù. Ah, ha detto, io ci non fai giù. E te, una in estate, una messa in prima per te. Questo è caduto, ha fatto caduto. O io anche. Hai capito?
0: Ai, tanto gusti, che volete fare?
3: Mi voglio piacere, solo un caso non tu molete, mi sto assente.
0: Vi ringrazio di aver scelto di seguire noi.
3: Tutti gli amici di agosto, mi sto assente.
0: Buona salute, buon coraggio e forza a voi. Ringraziabile. A beige. A beige. La fariva giù le ugari di Udreno, non mica male, se poi quella è la verità in noi. Allora, andiamo a Castellà in Casinca, c'è Bertolomea, buongiorno.
4: Buongiorno, adesso ci ha fatto riego lì. Allora io vengo di fare solo i conicio.
0: Ah, la via d'intesa questa.
4: E allora uno l'ha pastato per pastolo, per tastolo. E la sua, allora quella di un volia parlare è stato come un giovane che gli ha passato un occhio, una zona,
0: e poi è d'attualità che l'hanno passato
4: ieri? È d'attualità, allora ha detto abbo quando le società era il risposto è. Beh, ha detto, non è un ciano di radununda, vai pure, ma non ti è rubato, ma io non gli ho parlato.
0: E beh, gli agonisce, oggi te l'ha detto, ah sai, erano quattro, ma non va tutto, non so quanto domande, cremi pure, allora, una giuetto nunda.
4: Ah, una giuetto nunda. Non c'è sortito nulla. Ah, detto, siamo freschi.
0: Allora siamo freschi in vero.
4: Allora bon, saluto ognuno e poi ma dove stava la poesia, poi sta, io in stamane sono restata appena quando gli ho detto sta cubeccio questi di tutte queste unghie, cavaglio i saiente, mi è dispiaciuto che conosco mica e ha di una pensata per lì senza conoscere. Veramente sì, ma va in corso il Vangelo.
0: No, ma tu gusti si tocca un lavoro, anni e anni di lavoro, e poi so come puoi so io.
4: Raio, che ne idea va, dopo di unie e lastri, ha detto i portano come loro, che sta a fare?
0: Yeah.
4: Siamo un po' mangiare un mele, e poi ci ne sti lavori.
0: E poi è gente che sta in paese, dice che c'è poco mondo. Dunque, dice che di assai figli di campo in paese, sembra giusto di noi a fare simule. Non capisco mica, so che...
4: Ah, io non so.
0: D'andà così...
4: Scalano troppo i cervelli, vuoi?
0: Ah no, so, allora non è troppo facile da rubare, allora è sempre più difficile di lavorare.
4: No, ma...
0: No, ma... E poi conto che questi 240 unghie...
4: Io uno solo una bomica va.
0: O allora una bia uattina, una bertina stro...
4: Ecco, ciò che gli ho pensato, è se ne porta in qualche luogo...
0: O così no...
4: E ma buro, e pure a un porto, questa è ben abilita uattina, tante unghie, così...
0: No, ma di tutte maniere ce la mettono in un camion, un po' di mica spiazza... Dunque, spiego che l'autorità, bon, di sicuro saranno a capo di tutto questo, e poi ha tocca a ognuna avere un occhio.
4: Vi rendete conto una volta che li ritrovano questi la fai? Ah, basta vostra.
0: Ma io simbolo in chi face bene, francamente.
4: Io mi reagio a 80 anni se tu le guagatra voglia buon comarode.
0: E come che chi sia che ha rubato i paesi, bon, esiste un questa, ha rubato dei diesi, bon.
4: Basta.
0: Non la capisco mica, io non la capisco mica.
4: Che volete fare? Allora, io voglio che ce la riconosco che appena i suoi dotti le ha visto i suoi sbagli, io ieri.
0: Ah.
4: Una zona caso che mi piace, perché sapete, quando come principio a 80 anni, certi occhi, il cervello è appena appena
0: no.
4: Allora no, come ha già parlato l'emissione francese che l'abbiamo fatta a mezzo per dire che io ha già parlato francese.
0: Ah no, ma so che ha già puntato appena a cantare così, no? Allora so, so di no.
4: Ma tu hai una cosa da dirmi, no, cantate mica no. Francese, so che non so di mica.
0: No,
4: ma di tutto, no, ma la nostra emissione in corso, ne muga un'ora e mezzo, e vent'anni qua avanza, di tutto, no, ma so che...
0: No, no.
4: Anni,
0: no, no, no, Bertola, mi giusto appunto, mi ha dell'occasione forse di dire appena so che penso, e sono sicuro, enfin, sono sicuro, penso in tutti i casi, che certe canzoni, pur se sono in francese o in italiano, che sono cantate da voi, da voi sempre, mica e sempre, facendo parte della nostra cultura. Dunque,
4: questa siamo stati a sentire i baroni, bon, dico mica per scusarmi, e parlava di una scuola di Zidelli alle Russe che uspo risulti da tutto quello, li vegi aversi Zidelli, vegiano viaggiare i parenti, tutto lo questo come avare e poi a fare i scemi. Ha detto erano belle parole, vedete?
0: No, ma di sicuro. L'idea non è mica di schiggiare o di negare o di mettere da canto. Io mi posso dire che in due mesi, enfin, a Mozì, alla Diumintura d'Aeri, questa canzone la Riviera. Bon, pertanto, un parlare che è corso. Hein. Ma ella, sa canzone per me è ben, di un rigordo, di un'emozione che rigola, che risorge.
4: Dunque, questa era una fase della musica.
0: Per questo,
4: queste barule sono profonde, sono state sentite, di questo
0: No, ma sono sicuro che deve tu piacere a niente, questo è certo.
4: No, allora io mi sono fatta piacere, mi sono rivista di vela qua su.
0: E deve tu, No, ma poi era una, come posso dire, era una magagna, mica una magagna, ma era io, allez, una urla. No, no, no, no, manca appena, manca appena.
4: Io, no, insomma, se ognuno può parlare francese, faccio dopo.
0: Ah, ma dopo, raccontate non a me, per dire, bon, questi penso che ne avremo troppo, ma... Una mezza canzone tutti i sei mesi o tutti gli anni, non è mica che da mettere in pericolo il resto.
4: D'accordo,
0: non me ne va, non me ne va.
4: Se non c'è un tempo,
0: lui è barullo,
4: allora, certi volte c'è un'espressione in corso, mica un'espressione, una gestemma.
0: Ah.
4: E diciamo che la diunga a morgo.
0: Io questi ce ne parecchi.
4: A morgo, allora a morgo penso che è una malattia degli animali di tutto creo io, che la io non ho la lingua greu. Allora diciamo che la diunga a morgo. A morgo.
0: Ah,
4: a morgo. Non so mica che li è intelligente, non so che se li è a morgo.
0: Penso che le è a morba.
4: A morba.
0: E d'altronde a morba, penso che ha dato morbide, che dice a morte.
4: Morbide.
0: E a morba erano i cavalli, i sumeri.
4: Ma
0: siamo
4: francese, perché morbide è francese.
0: Il morbido è francese, ma poi all'inizio è ladino, dunque tutto
4: qui.
0: Ma penso che è una malattia che tocca...
4: Che tocca la lingua di Ewappe, credo.
0: Ah, questa è una somma, d'accordo.
4: Allora, dopo, quando Gomuige mi si è rizzato, si è detto c'è morito. C'è morito e dei capelli tutti a diritti a manca perché un bici da un cubettino.
0: Siete un cubettinato,
4: Pettinato, scrinato, attifato, allora è tutto c'è morito.
0: Allora, certi dicono incermigliato in uomo, ma è la stessa parola. Incermulito, incermigliato. In francese mi scappa la parola, ma tutti i capelli in l'aria così, si capisce.
4: Ecco. Dopo, sapete quando si sciappavano russe, cascando, non andavano manco alla schiale, certi orti c'erano che acconciavano, dicevano la concia russe.
0: Ah, chi dirà che è la concia russe? Non so mica.
4: Io ci dirò con uno in disanaccia, io quando mi si dico, poi 80 era cascato, dice, ma che l'hai portata alla policlinica? Dice, ti era andato della concia russe, hai evitato la ragione. Non c'era mica il sogno vero, non so come li facevano, mettiano più tutti in alto, piastravano, bilicavano, ecco, farse, non so ciò che li facevano. E non era mica il sogno dove
0: era. Ma poi lui era una persona che era chiamata alla concia?
4: Una persona,
0: d'accordo.
4: Come queste che segnano, che segnano l'occhio.
0: Perché sì che aveva un dono, una conoscenza.
4: Sì, una conoscenza, dicendo la concia osse.
0: Ah, d'accordo, ne sento parlare per la prima volta.
4: No, ne parlavano, c'erano così che non andavano mica tutti all'operazione. E dopo, perché va, ci stesso va bene a capo, ma questa siamo sempre a capo, quando vi, eravamo di dire, ma la regione già adesso è anziana, e poi la faccio sempre, che va da bene a capo.
0: Yeah.
4: E si piena bene a capo, vi dico la tensione, si piena pi una crisi di verde, si piena l'imposta che piena a capo, piena di un... come diciamo, che ci dice di Young, Young, o di un'importanza. Ci mettete la gente un altro, ma che lo bigli un fronte, ne casi due capelli, un fronte. Bello è un ciccicato di...
0: da gente,
4: e vi stringi di re o capo, amico. In un cartone non è più appena un capo.
0: Ah.
4: Con la gente.
0: Ah beh, questa sentite...
4: Ah, questa allora era uguale, non so mica se lo... perché... Questa la faccio sempre perché c'erano perché ci affari così che li sognavano, che li si guariano come li buiano, ma la gente in due fronti, da un capo fronte all'altro, dopo sicuro si sente appena la gente, ma appena a capo è passata si è contento.
0: E questa l'avete avuto l'occasione di fare la barricciola?
4: Sì, sì, l'ho fatta bene a me, l'ho fatta anche per i mali di lei, l'ho fatta a mia zia, a mia mamma, l'ho fatta a un paese.
0: D'accordo, vabbè, sentite, questa di nuovo, non conosciamo mica questa maniera di fare.
4: Dopo quando come dice come hai oggi va abbastanza letto con il legno, vedete? Come dice così, toccate un legno se non è vicino qualcosa al legno. Se non è mica toccato anche un capo gli stesso, e poi dice tocco un legno gli stesso. E come se poi dice di toccate un legno perché ha una relazione con la croce di Gesù, che era un legno, e volevi che toccate come la croce.
0: L'idea è questa, ho capito.
4: Di toccare la croce, perché questa che dicono tocco un legno, è come se voi dicesse della razza di Dio.
0: Vi rimettete di una certa maniera un signore.
4: D'accordo. Per questa che dicono tocco un legno.
0: D'accordo.
4: Oh, ma
0: se lo cerca che sia. Ma abbiamo altre persone.
4: Vabbè. Bon. Allora stiamo assente.
0: A ringraziare su Zabè immenso. A ringraziare assai.
4: A beggi.
0: Allez, dopo nostra amica Bertola Meagera, Mertine e poi Bo Maddalena. Allora, Mertine, in Aleria. Mertine, buongiorno.
5: Saluto, Giancarlo. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi, salute.
5: Allora, voi arrivate, dirò, bon. Che lui si inchieda Bartolomeo per canzone di radio francese di...
0: No, non si inchieda a me.
5: So belle canzoni, le canzoni di oggi.
0: No, è pur veramente assai cosa a tutta una leva, Gusti, a una generazione.
5: Donc, che... Allora, io sentendo Bartolomeo, conosco una persona, allora, non lo so se lo si fa già ma a Conchaos, ma di un signore, ma chi giusto per l'articolazione di radio.
0: D'accordo,
5: voilà.
0: Allora, andate a trovare, Bidoc, come si basa a Zabede?
5: Allora, io ho fatto un lavoro in DL, donc, è così che l'ho conosciuto, e bon, ha detto qualche ulore ha dritta manca di radio, e l'ho domandato per mo spalle, e mi ha fatto una signatura di radio, funziona già. Francamente, di impressionante.
0: E dopo, o cigre, ma ho fatto questa che l'avete fatto, battocco, e oramai non sentite più un'onda.
5: Allora, io arrivato appena la fa.
0: Non è mica garantito la fare.
5: Come mi ha detto, è garantito 10 ans.
0: E non c'è mica un servizio dopo la vendita. Potete mica ritornare e portare un materiale a cambiare, è d'accordo? No, ma dico per io.
5: No, ma è vero che quanto a me, 6 o 8 mesi ha durato la fare.
0: E dopo ne sapete di più, questa persona è capace di noi a salare un osso chi si è rotto?
5: Per dire la franca, non ho mica composto non ho mica spiegato tutto, ma... Quantunque ha un potere assai potente, così. Donc francamente, tu m'ha fatto besaura, tu sei senza voler là, di impressionante, hein, c'era un amico con me e mi ha detto sei tu chi fa il mo o doraccio, gli ho detto no, come se come posso spiegare? Come se avessi un filo all'intorno di un moido, per esempio, e questo filo mi faceva pesare un moraccio.
0: C'è vero, non si capisce.
5: Incredibile.
0: Come lo dice Philippe Costa, che mi ha messo, in francese si chiama un rebouteux.
5: D'accordo.
0: In francese, bon, rebouteux di qualche siega che un dono, il cabaccio a cacciabi u vogue, a cacciabi a benancabo, l'osse, eccetera, eccetera.
5: Bon, elle vous faisait que, et bon, sempre vive, sempre qui, hein.
0: D'accord.
5: Et oui. Voilà. In Altirani, bon, on dirait Radio Mica ou.
0: Non, mais sappiamo que in Altirani, au paese Altirani, d'accord.
5: Et conosciuto. Perché. Déjà, oui, vous vouliez parler d'un piccolo problème, alors, bon, penso que nos amis italiens, ils mandano et ils auront des TRCFM.
0: Ah, les stades.
5: Des aiguilles

0: quanto è possibile, in noi,
1: eh?
0: E perché niente, forse non ci pensa mica, ma se voi metti di RCFM con l'applicazione direttamente per quelli che abbono va, non trovo il vostro telefonino, e perché questi ci abbiate, non lo basta il telefono, basta la radio, eh? Poi una soluzione di... un'altra soluzione.
1: E io sono l'antica, giù a posto.
0: Ah, bon, eh beh, donc, c'ho la supporta italiana.
1: È così. È difficile, comunque.
0: No, no, ma capisco, e poi... No, ma di un combestiente, nel senso che hai fatto una scelta e l'inguerdo di tutti i bassamenti e l'estate, perché siamo sempre gli stessi a si godere.
1: Voilà, bon, il y a une piccola parentesi. Dopo voglio sapere se c'è una toponimia dans tes fiumi, un libro, qualcosa che. Perché cerco qui da voi qualche mese, ma a sapere tutti i nomi di nostri fiumi.
0: Esisterà un libro in suo senso, hein? Esisterà, enfin, mi pare. Alors, questo mio nemico, hein, se quel che sia, perché c'è Antoine Orsini, che è un specialista là, che ha fatto parecchie pubblicazioni, e poi ce n'è tanti altri, e noi, penso che ci sarà un libro in cui parecchie. Beh, domandiamo se quel che sia ça.
1: Voilà, qui c'è domanda. Dopo, un po' una giamma, c'è qualche sia che ascolta di noi da voi l'anni, vostra emissione, e eri la giuscontro per la prima volta, per un lavoro, e mi ha cacciato due o tre parole così, con la mai inteso, e la giuetto, ci sarebbe una persona di una certa età, ma la giuetto perché ci la chiama per sperte vostro sapere, è importante, dunque se lui mi sta assente, so che chiede da redo vostro, dunque...
0: Ah beh, saluto e uso bicuro nome come io, saluto e uso bicuro nome.
1: Allora, non la so,
0: non l'hai mica perché ce l'ha.
1: No.
0: Beh, salutiamo questa persona che babisto ieri.
1: Sobra lì,
0: è bello che è preciso.
1: Una piccola informazione, sono andato a avere in Bezzani ieri, dunque
0: ma già detto.
1: Ha giù inteso.
0: Il ha pas disato tutto.
1: Verso giù a Rugio in Aiguille. Allora, forse è un affare appena personale, ma sarebbe possibile una cosa, senza scomodarlo, sarebbe possibile avere un contatto di Benedetto, perché sono sempre in guerciolo, sorbo, e cerco sempre a scontrarlo, ma è difficile, dunque mi piace assai eso favole di La Fontaine, dunque sarebbe possibile.
0: Allora, sentite, questa c'è la domanda lì direttamente a se le dà consento, ci chiama subito, ci lascia, l'avevamo il suo numero, ci lascia il suo numero,
1: no.
0: E dopo se lui dice, fa dei burro bassa il mio numero, Julie, mi richiamerà per darvi il suo numero.
1: Bon, voilà,
0: un messaggio personale, lì, è detta.
1: Amo domanda di soprattutto per la toponimia di fiumi.
0: Se esiste un libro di una riverenza per i fiumi in corso,
1: perché ad un altro internet, in francese, ma on trova un'onda, dunque on la so.
0: Allora, se qualcuno si può aiutare a sta conoscenza questi, ci interessa. Bon.
1: Vi ringrazio.
0: Vi ringrazio una bella giornata.
1: Eh? Anche a voi.
0: A beggi. Allora, già saluto un amico italiano che sta a Roma, Giancarlo, che ci segue, che ci sta assente, che mi dice che con l'applicazione, lui ci segue dentro l'applicazione Radio Garden, ci sta assente, dunque, tutti i giorni, e mi dice che tutto Bassava, donc au ringrazio, au salut de notre amigo Giancarlo, et au ringrazio, beste information. Allez, andiamo in magasin a ritrova Maddalena. Maddalena, buongiorno.
2: Saluto a voi ancora, saluto a tutti. Ne approfitto per salutare Giancarlo anch'io.
0: Io che ho conosciuto di noi.
2: Niente, mi mandava le belle ritratti, belle cose, belle spiegazioni. Le altre non rispondo mica sempre, che lo mi scusi, ma lo ringrazio.
0: D'altronde, te ne approfitto, da qui a poco c'era a messa per i corsi, noi a chiesa i corsi, i San Crisogono, c'è tutta l'equipa, l'amica di Ivio Pasquale che saluto.

0: c'était nos bacs sous Winti Douille ou Winti Dré, in Rome. Mm-hmm. Et, per avant, on a du bon cabo à Adabrégis, à dire à Metz, ma qui sera donc à Metz à Zoulène, à Gantade, etc. Aïe, j'irai à l'occasion, écoute. Et simplement, t'es performant le théâtre, d'ailleurs.
1: Bon, ben, cette idée, on a eu un des spéciales à dire, mais pour lui, mandat un salut, qui, francamment, m'a fait à ça, il ou à Gabi.
0: Ah, au Gunichide.
1: E sicuro che con noi, perché anni e anni che ci conosciamo, bon, beh, con cavalli è faticato, non deve più poi esce perché bon, ci ria tanto. E bon, sempre stati di agua, boh, e a Zabì è che lo si guidava, perché quando lo mi ria, dice, di te a otra. Dice, mi si guida, bon, di veramente un bravo di idee.
0: Ah, ma si sente subito,
1: bon, di erai no confrater, no ride di gorti. No, francamente, un saluto con piede, e spero che lo andrà meglio, saluto a lei a sua moglie. E così, a me non è mica è morito, ma non è mica inteso a vine, non è mica posto tanto a Soria Iva Giuli. Che ha detto?
0: Beh, ce n'era lui, a mamma gli ho domandato a Viola, due Iva Giuli, di mettere due Iva Giuli a moglie, uno la passa, dunque non è veramente più che uno, e questa che... bon, non so mica contare le storie, ma l'idea è questa. Ecco.
1: Ma è questa, perché si dice sempre così, ma è quello di Iva Giuli, ma è questo. E di un'espressione, elle è la piada, come dire.
0: A usin sublime,
1: eh. A usin sublime. Ecco, d'accordo. Bon, bon, un saluto a Martino, che s'interessa a Paris qui en face.
0: Ah, giusto appunto, datemi vostro barre. Eri ci ha domandato, nanta l'espressione che l'ha dato Eri, tra l'um e l'ustro. Come a...
1: Oh, ma sapete... Così allora veramente, hai pensato a pane, aspetta, dovrò una rimettere, ma hai pensato a pane come voi?
0: Ah, tra Ugliare e Uglio, i giraglio.
1: Perché il lustro è nero.
0: Yeah.
1: Dopo, un lume può essere, dunque, come vuoi dire, Ugliare lo scopo. Allora, un lume può essere... qualcosa di più
0: allora,
1: di più vero che un lustro ciò che brilla
0: ciò che ce qui lustre qui
1: appena tutto ce qui brilla n'è pas or brilla ciò che appena
0: o allora Boès entre chien et loup non ma mistonnerie hein tra loup et lustre noiseau ma noiseau il est Boès tout est possible quand on monte ça
1: ha detto così senza sapere che la
0: vuoi no la letta e domandava semplicemente o significa do senso hein.
1: Bon,
0: sentite, sina o no?
1: No, francamente, tra lume e lustro.
0: E lustro, sì.
1: Beh, ciò che puoi dire ha un senso, di noi.
0: Ah, ma non è mica avanza la verità.
1: No, ma poi c'è una certa logica. Bon, allora, io voglio dire di noi un lume e un lustro, bon, so... C'è quantunque
0: una differenza, capisco di no.
1: Un lume è qualcosa di più vero, di più
0: naturale,
1: più vero, è una certa verità, e l'altro è più artificiale.
0: Sarà.
1: Non so mica, che li dica, no? In quelli che sono.
0: Beh, domandè, ma per avere un moeno d'anto non ta s'espressione questi.
1: Allora, bon, ma Bertolamé ha parlato di a Medellina, beh... Per un capo, per ben al capo.
0: La gedo, io.
1: E allora, bon, sono mica selvaggio, non perciò che li chiamano francese le migraine.
0: Yeah.
1: Bon, perché mi violano su frassai. Allora, per fabbri a panna. Yeah. Ma che io, per me, a ben al capo, io sono brancata.
0: Siete brancato?
1: Sono brancata. Je suis branché.
0: Yeah. Ah, branché aux insoumoires, j'ai radio.
1: Non. À l'électrode.
0: Ah, bah, nous mettons l'électrode à poche, t'as bien.
1: Le nerf d'Arnold. Et, c'était soudain, pour qu'on puisse pas charrier, m'a novato in aiaccio, et m'a novato tous les vrais mesi, c'est lui, il dit, pareil, je disais, a dit tout aussi, j'ai dit, c'est plus dur, a dit, on t'a voulu aider Mika Metal Pro. M'a mettre la toxine botulique. Ah, ça fait déjà qu'elle est. Le botox.
0: Le botox, oui.
1: Et qu'on avait tenu haut, on avait cacciati.
0: Voilà,
1: je dis. Ah, et alors, elle a dit, c'est beau, j'ai un jour, non, mais il va gêner plus qu'à durer, quoi. Il est parti un arbre aussi. Per come spiegare?
0: E forse per
1: grande sticchito perché non reagisca mica.
0: D'accordo.
1: Per ride va genugo so così parendo sticchite.
0: Mais okay. Forse Guido, un arbre, on s'y moira più, on dit meno, on dit meno.
1: Adesso è meno reattivo.
0: Donc, forse, si sentirà di meno a
1: bene. E uso mancata per
0: la mancata. D'accordo. Ullala,
1: Comunque,
0: ce la fa,
1: là.
0: Spero che Bia dirà, soprattutto. Speriamo.
1: Bon, allora, sentite, tanti saluti a tutti e un abbraccio a Gabi, allora. Allez.
0: E un abbraccio a voi, Gabi, è detta. A ringraziarvi, Maddalena, a Beige. Allez. Così a prossima volta direi, quanto è possibile in Joanida?
1: Io
0: lo vedo come dice Giovanna. Allez, a Beige, oramai sono 3 ore e 5 minuti. Salutiamo di nuovo a Nicolao di Giacomo, che bene, donc di rimpiazza a Ugo. E beh, si mettono a due per fare l'emissione, così non si ne esortano, perché domandano un'energia scema, ce l'avevi con dunque è forse budente. Dunque, Nicolao è qui, a me non mi cambiano, non mi capite, si è cambiato a 3 ore. Dunque, aspettiamo di idea vostra, e qua la binta, Gurga, Dondo e Pia della Barola 04 95 38 28 28. Aspettiamo tutti.

0: Regardons donc un labyrinthe. Allez, andiamo un labyrinthe sous l'asca. Con Antone e poi presenteremo a Lorenzo. Antone, salute.
1: Salute.
0: Buongiorno, come andiamo?
1: E poi, si te va?
0: Yeah, tutto va bene? E poi?
1: Yeah. Yeah, ti ringrazio, va bene.
0: Bon, allora...
1: Scusate.
0: Viste ma sent? No, no.
1: Viste amici.
0: Yeah.
1: E poi, due fare a Enzo, corrigo una l'ultima poesia, se si vuoi dopo tempo,
0: Ah beh, yeah.
1: Poi mi capiaccio, poi tempo a Lorenzo che ti dà rito. Prima a fare la scena ad un amico che aveva fatto una riflessione, una scrittura, un coso, città di Bastia, alta corsa.
0: Yeah.
1: E finalmente a famiglia se le bebie di Dea Rossa è stata curetta.
0: Ah, beh, tanto me, hanno messo Corsica, suppongo.
1: E dopo la seconda, ma così sono io, la scena mi ha mandato una parola, ma mi sono sbagliato nell'ortografo. E era un bugiardo incucinito, c'è mica due secci, che se due.
0: Allora, io se vuole, quando conosco mica a Borole, corrigevo, leggo come a Rigeo, per questa
1: mia. Ma mi sono sbagliato, sono io che mi sono sbagliato, scusa.
0: Ma io pensato, ma incucinito dunque.
1: Incucinito.
0: D'accordo.
1: Per contro a cosa speciale, un senso che lui ha per un pezzo, per un coso, per una stanza, per la mia intesa, tutti i casi.
0: Allora, c'è un vostro mezzo paesano, Jean-Luc, un cosa ludo, mezzo perché chi è maritato con due boi, Diego Berri, incugliata, allora, forse è lui pensa che c'è una confusione con incugliata che veniva da Ugoio. No,
1: ah, so. Che sente nuovo rigoglio qua.
0: Ma bon, forse chi può fare confusione tra incuginito e incugliato, non so.
1: Ma adesso, e dopo l'ultima cosa, cioè siamo a Mobuesia, che non c'è tutto il tempo. Un coso, l'espressione tra lume e lustro, com'è esattamente l'espressione?
0: Oh, è facile, tra lume e lustro.
1: Allora, il mio mondo, se non è mica, perché un lustro, di vero, può essere le cirage.
0: Le cirage,
1: Può essere un negro, enfin, può essere scuro, può essere en couleur, parce que le lustre, il y a encore la brillance.
0: Yeah, on va tout dire.
1: Donc, sarebbe mica come appena come... Ciao Zinzale o Zalabico,
0: c'è poca differenza, è questa l'idea. No, c'è mica lo qui, scusate. No, beh, forse sì, ma sentite, è sempre quando è buono avere mica usanza sui radio comuni, è perché l'interpretazione dopo sono basi tutte possibili, nel senso che ciò che ci manca di una conferma che una o parecchia testimonianza, dicendo questa conosco la ubramo a tal occasione, fora i guedi, voilà, donc pensiamo e. Tutto il mondo ha ragione e nemmeno ha torto.
1: Ma in tutti i casi è interessante Isabella.
0: A me mi interesseria Isabella.
1: Sì. Perché può essere mica calcolata, insomma, comunque...
0: No, ma dire per poi la risorta di radio
1: a Bonessian.
0: Quando è lo show, lì.
1: Quando è lo show, a Bonessian.
0: Lì.
1: Donc, pour voir si, dans 2 minutes, il va y aller à l'ultima poesia che ho fatto.
0: Yeah.
1: E va y expliquer come l'ha scritta, perché a tutti i giorni, i corsi, i vari, di mamma, i vari vecchie cose, vecchie inici.
0: Inici, beh, quale con un amico sbaglio i vari?
1: Voilà.
0: I vari piuttosto.
1: Ma mica dici Castagnini,
0: E cucù.
1: Formaio fresco, due appena le vine, appena le vue e usale, e in sciacca. E mi è venuto a Uiva una poesia, vai.
0: Allora, stiamo assente.
1: Inici mamma, un rigodo si squassa e pur tangamente si stonda di ribassa, un nonde istunente, aiuto una rama di inici mamma. Come, digerete, a cose belle e semplici, una sera all'imbusco, ridurò gli ovari, allugati non cadagno senza un solo lagno. Anni gridi a un fuoco, mi sono passi visivi, felici di sorriso, l'emozione estinguiva, diversi stui per una mano femminile. Quanti formai era imbuligliato con su poverina e due dolli u, arriva con cucina che paria un'usina. Oro, un parfumo da pasta inciaccata che accende un lume di una memoria sbaccata, tanto sfila nelle fiorette di sebiche predilette. Di sinici esauriti, un'everma adonto, e anche per le vicini spesso era l'incanto, awa di si cibi sabidi, l'angioli ne cantano.
0: Ie perché no allora di sicuro ad aveva pensato a parecchi rigori un cugali umorabu i sovari sono neri c'è un strato di un socchene ma portanto i lavano sempre ma io è tutto un giro un manico questo lo servo di parecchi urti
1: me l'ha fatto questo amico di capace ne ha fatto 2000 amici poi spontanei
0: se non è di più io non ho mai
1: forse gli appena ma in 50 anni sapete
0: una vita in
1: luce una vita ha ragione di una gina per settimana con una ventina
0: Ma hai messo donna l'acqua in bocca fammi sì, l'acqua
1: mi ricordo più che ha fatto la sua ce l'ho mandato
0: Amado la giro perché è facile mi caico so veramente una nerpia in cucina ma poi
1: io ne parliamo
0: ma si trova facilmente poi all'occasione va amado qualche sia altro a Gibodà di sicuro
1: tutte case erano uni eccoci
0: e poi io capisco i nuovi di una maniera di noi di pensare a vostra ma questo è bacco iso bene. Bon, Antonio Sueghi, vi ringrazio Bobby per una bella giornata.
1: Salute,
0: beige. Continuiamo di idea vostra, fermo piazza Lorenzo in Orezza. Oh Lorenzo, salute.
2: Salute a tutti.
0: Buongiorno, come andiamo?
2: Andiamo a Maroche, fermo come Alpe, inicisti, è Maroche che fa la bei cose, non se ne abbassa.
0: Senti un poco,
2: Fala su fume, un'ora, un ne parliamo, un muscolo.
0: Come la dice una zia, di questo non si ne basta.
2: Di questo si ne basta, per oggi si cade il buco e mustaccio, arrivo io. Allora, saluto a tutti, faccio un bello tempo con Giamo Biucchi. Siamo sempre a corsa per questi luoghi. Sobusso, penso a voi, ben inteso, noi mi pensate. Allora, ti arrivano di un teso parlare? Hai un teso parlare di ebrighiere? C'era una persona, Agustina, che parlava di ebrighiere.
0: Allora, ebrighiere, io per cacciare bene.
2: Allora, voglio ribombare appena tanto a qui. Ebbene, il resto è i sangui.
0: Il fuoco, eccetera.
2: Il fuoco, eccetera.
0: La sciatica.
2: Sì, tutto. Fuori a vecchiaio.
0: Questa è ragione.
2: La vecchiaia, vedo che può non segnare che di ora, la vecchiaia è bene di stessa. Ma ha avuto un animale, non so mica quelli che mi stanno assente se li saranno o se le è accaduto, ha avuto un animale nato in due mesi, costruì una bella mula, nata ad una di lui, babbo e mamma, di belli animali, e un momento ha le sotto un pugliano all'occhio. Un pugliano diremmo sopra l'occhio, sopra l'occhio. E un momento vado, ha fatto bene, ben intesa che i miei animali ci faccio attenzione, ha fatto bene il veterinario. E il veterinario ha cominciato a chinchinare, come lui si dice, e ha detto, penso che dia un cancro, è meglio a restare lì a vita e passare a strafari. Allora l'animale non è mica bedima. Era un bel animale, compagnia, e ha detto, lo tengo come lei, e poi si umare ubierà di berello. E ora abbiamo mamma, clienti, questo, e preghiere è vagino, e così sicuramente entrano i sogni, o per il sangue, o per pene, o per altri affari, e hanno cominciato a fare le sue preghiere, e ora come lo vede, saluta tutti i giorni, e preghiere, una farone di 7 o 800 sopra l'occhio, li piattava quasi a vista Eh beh, amula 5 anni, non da più.
0: Si è andato da perché lui, Gerardo? Come le benude...
2: Andato.
0: Ah, bon,
2: non
0: sì.
2: Si vede più nulla, di un affare da sto mondo. E il veterinario dice a chi c'è lì a restare lì a via.
0: Giusto appunto, hai avuto l'occasione di parlare a un veterinario dicendo, ecco, oramai si è andato Burione e mai più hai avuto l'occasione di scambiare con lui
2: no, non ci ho più manco pensato. Ah. Mi dai giù avanti a me. I miei animali la giovano a me, mi merda quando vuoi parlo e francamente se poi un giorno non è da manca sapere che l'ha avuto qualcosa, era un affare impressionante. Dunque era per il bombardante qui, per dire che o si crea o non si crea, ma io ho visto ero severide a parecchi punti non tra l'umani e l'umani un sanguinè di anomica. Segnati dai miei parenti, ben inteso, un accidente di lavoro e era un affare da sto mondo dove si vede la verità aperta. C'è la crisi forse c'è le inua di chi si vede.
0: Beh,
2: quando una persona si dà un pinato, un'accetta o un curtillo e che può sanguinare, giunge questa persona, vi segna e 10 minuti dopo per un sanguinato più. Uh-huh. Per la verità aperta.
0: Io ho capito.
2: Dunque, già che o anche comporta, ma tutti i casi.
0: No, ma voglio dire, perché presentato così, forse certi hanno essere dubidosi, ma quelli che hanno avuto dei radio a situazione, tanto questi un po' non mica negare in noi.
2: E ha visto una persona, 790 una mano, dunque non mica nulla, 700, diciamo 7 punti in una mano, e
0: senza sanguinaria.
2: Più che aperto. E giunge qua là e vi posso buvare il testimone che Utor ha domandato come era che la persona non sanguinava mica.
0: D'accordo.
2: E tanto c'era un Moabu e ha detto, mi segnato la brighiera, ha detto, sapete che in continente i grandi professori, da gente come voi, così che ha maestrato e brighiere, domanderiano quasi che in tempi di rosso operazioni per niente che si sanguinegiano che poi ci si piede.
0: Mm. E ultimamente, non so se ti hai guidato quando c'è sul luogo un campo di neve che ha piaduto voghe per una quarantina di morti e non so quanto veridi, abbiamo fatto e diamo a quelli che avevano questa conoscenza del continente di disegnare l'affare di voghe, i dottori si sono avvicinati da queste persone così e elle hanno partecipato a rendere più meno doloroso Gerardio e tutte queste veride gusti. Dunque c'è stato un scambio tra queste persone e di Gerardio umigale. Dunque
2: io
0: so che tu dici, io so che tu dici.
2: Parenti, sai, basta avere un ritratto a dell'incesa e di un affare di ONU, che è l'ONU, e penso che lui è già.
0: Ognuno pensa come lui, che sa.
2: Ma io penso che c'è un momento vado è vero che un affare che corre e chi si caglia, un momento vado può accadere una volta, ma mica ogni verità.
0: E
2: come un purione, come un altro affare. Comunque, questa ne sono rivenuto un altro perché francamente sono affari che
0: ti hai campato, dunque.
2: Ah, io campato, era sicuro. Campato un fuoco era sicuro, e anche chi mi sono bruciato spesso, i miei parenti, allora io non l'ho mica imparato. Perché chi non l'ho mica passione a imparare, forse un giorno l'ha.
0: Sarebbe una onda di continuare tutto qui, voglio dire.
2: Sarebbe una onda, ma per avere una misa in tu mica, e portanto so a mezzo tutti questi affari gusti di credenze di l'affare e di luce antichi, ma per avere un momento mica.
0: Voilà, ben era un momento forse.
2: È così. E dunque. Allora, io ho parlato appena a affare, forse sono troppo lungo.
0: No, ce ne mudare da te, dunque, se tu volevi abbiamo un altro soggetto.
2: Allora, io è un piccolo soggetto che ci pensavo, faccio un bello pezzo, ma non è mica, è sempre gli stessi, non ne rivenimo mica un'altra critica, ne rivenimo un'altra cercare sempre di arrangiare l'affare, o forse mi sbaglio, e se mi sbaglio. So io che sarà giù via ad un lezio per sbagliarmi e cambierà giù a mia. Quando sento che ti va giù bro, vorrei che ti mangi un bello pezzo di brisotto, o esarciccia, o un bello di vino, quando lo faccio lo vedo, ma quando sento per qualcosa io so pro no, io penso che io so ye o no, o so da consento, o so come si può dire.
0: Allora in francese infatti in corso dicono appro, non mica pro, so sì, appro di tu
2: io penso so pe sulla di.
0: Allora poi
2: penso che c'è una storia errore. Io penso che ciò era di so pe te, so pe me.
0: Allora ce n'è che anai so ce n'è chi dicono so a favore ide. A dimettimo.
2: A favore inu. A favore siamo d'accordo, ma per farla a gorta. Io so pe.
0: Non, so pe. E poi
2: so mica be.
0: So per te, so
2: pe, so pe que, digerem.
0: No, ma se tu vuoi. No, ma o senso di approbole en faveur de.
2: Pro, ça veut dire pro, c'est
0: non
2: pro,
0: non
2: une française c'est profit.
0: Profit,
2: ça va te faire profiter.
0: Pro, qui dit appro, n'est même pas la même parole. Berzo koyui.
2: Ah non, so appro, a.
0: Il est approdi.
2: Approdi.
0: Approdi. Et così qu'il lit, je nous. Alors, la dia in français, je suis en faveur de ce mouvement, so approdi di su movimento. Et so mica, si j'ai mica, so pro di. Non, so pêche tu movimento, aboi en cu così.
2: Ah, oui, c'est bon, c'est ma. Alors, forse, noi, so pe.
0: Ye, questo è buono, di sicuro.
2: Questo è veramente facile, so per
0: te. Ye. In politica, so per te o so approdide o per te?
2: Io approdio sempre in te, oui, questo è da una pro.
0: Allora, oui, ma qui di un altro senso.
2: Poi, se vuoi,
0: sa meigina mi face bro.
2: Non dico mica che non sbaglio, perché
0: sono
2: un professore di corso, ma io di sempre in te, oui, so per te, so per udale, ma so per que, ma a di appro, io penso che non dico mica che non c'è un sbaglio, attenzione.
0: No, ma io tu l'hai già mica.
2: Appro, no, io appro, che ti faccio bro, ti mangiano un figadello stamane da gente là.
0: So due cose sfarente, penso io. Oh.
2: Può essere.
0: Per me, dopo, e qui non sono mica in un'enciclopedia, per me, bon, avec così.
2: Perché, bon, dopo appro di qualcosa o di va qualcosa, io sarei piuttosto lì, so per fa qualcosa.
0: Io no, ma so questa è...
2: Perché dopo è sempre la stessa.
0: Non ti caccia mica possibilità di là.
2: Ah no, ma questa mi manca bene, poi non mi caccia d'animo. Perché sì, abbiamo perso una mamma caccia d'animo e non abbiamo mica imparato ieri. Ma al momento vado penso che ci sono le barule che vanno meglio che certe.
0: Beh, allora io non avevo mica tutta fatto come te, dico che c'è forse parecchie maniere di dire la stessa cosa. E dunque, di come un francese, poi forse parecchie cose di parecchie maniere, e più o non ne sa, più o non ne obbra.
2: Ah no, ma questa si muove.
0: Io so, ma di, so. Ma è bello, sono due illusioni sfarente per me. Sta meigina, più la borghita dava pro per la malattia, so a pro di su movimento che dice che ci vuole a salvare una dura. Beh, sono due affari sfarente.
2: No, ma aiuti non tu un affare. Non dici mica pro.
0: No, appro, no, e c'est approdi. Approdi, en faveur d'eux, voilà, exactement.
2: Forse in due noi, dopo per rivenire più largo, non da qui. Forse in ore 5 e noi nostri lugari, un si gira soppe.
0: Ah, e forse.
2: Forse in due, qui. Ma noi penso che in ore non hai mai inteso so appro. Ai sempre inteso i so pe.
0: Allora, a dire sono onesto, poco bogo. E Berghi approdi, qualcosa che ho scoperto più tardi, quando mi sono avvicinato appena io di a lingua, gaggio letto, gaggio gerco. No, ma voglio dopo sono mica una riverenza, ma Berghi
2: non ha
0: mai inteso i movetti non la dicevano mica, sono approdi di que. Dicevano, so per un tale.
2: Per esempio, per un'elezione, ma
0: vabbè,
2: ne rivendiamo un altro qui, perché la sentiamo spesso quando ci guardiamo le informazioni, sono pro, non sono mica pro. E mi sono preteso, oui, so per udale.
0: Di una maniera che forse di appena di più incalcata o appoggiata non tau francese, può essere, forse sì.
2: No, non so, un'interrogazione
0: che mi faccio io, ma per essere onesto, allora... dopo ognuno ha le sue reverenze e me so come le so, ma in famiglia Berghi ha prodotto la giunta su Bocco, ma bon, nemica a parlare ba al di là di Evami, e questa go lui a lingua ba al di là di Evami, e dunque son un lagunisci amico dopo quando la giugunisciuda e Berghi la giuvata mia sa espressione e la obro a Iguino
2: e la obri, ma io so piuttosto non usanzu i soppe.
0: Ma
2: usanzu è buono in noi, è più che buono, ma forse l'altra persona in noi non si vogliono mica, forse in due elli,
0: Questa
2: ma noi a pro, io a più che di un teso sono i mantichi quando dicono mangia di subito i suppa, questo da una fa pro.
0: Profitti
2: in francese, che tanto in francese i colci non sappiano manco parlare.
0: Jean-Luc Millet, je me mande un message, il est dit à nous, ogni brof a pro. Il est dit à nous aussi, donc, et bon, en quoi d'Aliani, il dit à nous, fare pro, il est dit Giancarlo qui me manda un message da Roma.
2: Donc, non m'a mica donné dans cette discussion di gusti, ma allora vedi, ci avviciniamo sempre di Ebarule, che l'interiore si gira altrimenti.
0: Sì, forse che certe aigi hanno, perché non posso mica rispondere a nome di tutti, io la giunta su Bogu, su Gusti, ma forse che d'altri vami in d'altri paesi aigi hanno, dunque misuro sempre so quando parlo di so che giunta di una di realità, di a mea, ma sapendo che amo realità non può mica essere quella di tutti, semplicemente.
2: No, ma non sa mea in noi.
0: Beh, di stessa,
2: ma è sicura. Ma è possiamo giovani.
0: In più di questo facciamo giovani.
2: Non avevo mica già campato 100 anni e più. Era per i bomba non tasta barula. Ma io la obro. Ma la obro quando io ho un amico tasta su formaggio, questa non va pro.
0: Esattamente.
2: Ma volevi che te ne va bene.
0: È sempre un bel.
2: Ma c'è sempre un bel, ma non è mica di stessa maniera, io penso a ciò che lui ho.
0: Senti, sono obbligato a ciò che hai scorciato che giungiamo a Vine.
2: Allora, bacio a tutti e a presto.
0: Una bella giornata a te e a Ubiege. E poi sempre interessante davvero. Da dei giorni trovare un coup domani, dell'emissione, e beh, a me mi interessa in tutti i casi di sente o strubare e davvero dell'emissione. Allora, di ringraziare a Nicolao, a Hugo, a Julie, a quelli che mi mandano un messaggio e noi, poi rien ou encore participer hein au Jean-Luc va être poudard et ma demande c'était un instant d'un poids diamant coup d'eau qui n'est pas à dire une grâce à quelle gagne au participer de quoi ça beaucoup ils obéit et pour un salut à quelle qui chérie plus tard demain et demain et à zéro demain à mezzanotte quand le j'ai à peine aidé un peu de certaines personnes en combitour et chine qui mis nous qui j'étais à sainte l'émission in bitour à l'occasion au ribi hein le podcast, perché ci danno questa possibilità, quelli che sono in vacanza, i nuovi che si trovano nel continente, ci seguono i nuovi. Dunque a tutti vi prego più bello, domani è mercoledì, e beh, saremo tornati qui domani da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo.

ridei un mondo e volevo arri. A Zoida, a Zoide così. E Zoia e Vittoria di vuoi di sì. A Zoida, a Zoide così.

0: The shape of you.
1: Allez, si moi il me fait, je t'ai voilà. A qu'un des deux, hein, et comment fonctionne plutôt, je trouve, au Wi-Fi, j'ai ciò che lui ci spiega, Marco Biancarelli.
2: Buongiorno, Yenti. Wi-Fi. E no, un emica un onomatopeo pa chiamare l'animale in campo. Su Wi-Fi è una maniera d'essa connettati a Internet. Ma come vaci par via di assenza vilo? Un nome Wi-Fi viene dall'inglese Wireless Fidelity. Par analogia in cui a Wi-Fi, pa essa ben ramintati dalla gente, e può essere tradotto come fedeltà senza vilo. Fedeltà na trasmissione dell'informazione di sicura. O Wi-Fi è una rete locale o più spesso par andà ananta Internet, capro da l'onde radio. Simuli a quida di a radio, come RCFM, pa metta in lei all'ordinatore, i telefonini, eccetera. Ma in una frequenza sfarenti. A sopportate assai limitata e dipende di certe condizioni di un luogo no quale ha prodato. Sondi portano i testo, immagini, video, sono, in i vostri telefonini, ordinatori, e sono trasformati torna in informazioni visibili. Podemmo immaginare un Wi-Fi come un fiume invisibile pieno di pacchetti di informazioni che scurrini da un apparecchio all'altro. I scientifici cercano di sapere se sondi un po' d'aria nemica essa una causa di problemi di salute. Valimedo dunque ad impiegare il principio di precauzione e non metta mica l'apparecchio troppo vicino a noi, troppo a lungo, ad esempio quando ci teniamo. Un metro basteria da presa certi. Allora, la prossima volta che voi figurete un filmetto, non dai vostri telefonini con Wi-Fi, pensate che siete immersi in un mare invisibile d'onde che viaggiano a velocità di luce. Allora, pugnetti d'un anigaio mica e sortiti di quando a respirare a frisca.
1: Ringraziamo a Marco Biancarelli, bella che è Wi-Fi, cioè mica è troppo vicini di sto Wi-Fi. Un giorno di oggi, ma un gruppo bidalba.